0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 3:02.
3: Bentrovati a questo appuntamento della notte con l'informazione. Stop alla produzione allo stabilimento Stellantis di Mirafiori a Torino. Le catene di montaggio restano ferme per 3 giorni, oggi, domani e dopodomani, a causa della mancanza di alcuni pezzi che servono per i motori delle auto ibride. La notizia è stata comunicata ieri dall'azienda. Prorogati di altri 2 settimane gli accordi di Schengen fra Italia e Spagna. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
4: Bene ha fatto il governo Meloni a prorogare lo stop a Schengen, una scelta di buonsenso che mette al centro la sicurezza degli italiani e marca la distanza con la sinistra che vuole un'immigrazione senza regole.
3: A Taormina situazione sempre molto difficile per gli incendi, le fiamme si sono propagate nella zona vicino a una casa di riposo, investono anche la principale via di accesso alla Perla dello Ionio. Sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco e il Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, ha detto il sindaco che parla di situazione tragica. Questo flash termina qui, il prossimo alle 4, grazie per il vostro ascolto e buonanotte.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Sorriso!
7: Care amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Bentrovati e buonanotte. Gli ex rispolverano la Lega Nord e nasce il comitato per il congresso. L'attuale commissario è Igor Jezzi, uno dei fedelissimi di Matteo Salvini. Da fonti del Carroccio si apprende che la sorpresa è stata grande. Dicono chi ha rischiato di uccidere il partito ora cerca una poltrona. Cambiamo argomento, parliamo di immigrazione. Unito il centro-destra sulla sospensione per altri 15 giorni del trattato di Schengen con la Spagna. Il commento di Stefania Craxi, Forza Italia.
3: Abbiamo prolungato di 15 giorni i controlli temporanei sui flussi provenienti dalla Spagna per garantire la sicurezza dei cittadini, contrastare l'immigrazione clandestina.
2: Ora la politica di casa nostra. Mario Calabresi si è detto pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Il giornalista starebbe per ufficializzare la sua corsa per la poltrona di Palazzo Marino. Ora la musica. Cesare Cremonini annuncia a sorpresa il nuovo album subito dopo la partenza del tour. Il cantautore bolognese si esibirà in tutti i palasport italiani a partire dal 27 novembre. Comincerà da Bologna, Torino e Milano. Questo è tutto, a risentirci alle 5.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

arrivare al traguardo. Quanto sudore bisogna dare, mentre il cuore senti scoppiare. Così è la vita, tutta una corsa, però chi vince passa alla storia. E allora spingi forte i pedali, dai, stringi i denti, ce la puoi fare.

0: www.sorriso.it. Sono le 4:59.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso! Radio Sorriso!
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:02.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7:30:01.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica. Sorriso!
15: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: il sergente, eccolo qua, il sergente Giovanni Zani. Mi è venuto in mente il sergente Garcia. Una volta quando pesavo 118 kg assomigliavo molto al sergente Garcia Mancava soltanto il baffetto, avete capito, no? Vi ricordate il sergente Garcia, quello che cercava sempre di ingabbiare Zorro, no? Don Diego della Vega. Va bene, ma che ricordi. Va bene, grazie Stefano, maestro Linari, grazie per il sergente. Sono qua pronto per vivere con voi anche questa giornata, questo mercoledì, giorno 2 del mese di settembre. Buongiorno alla nostra regina madre. Regina madre, come siamo messi? Siamo messi male? Sentiamo come siamo.
1: Come delizioso andare sulla carrozzella.
0: Oh, la dentiera.
1: Ciao, caro
0: Aurelia.
1: Buongiorno.
0: La dentiera, te la devi ricordare.
1: Sereno. Se non sarà sereno si rasserenerà. Ciao, buongiorno.
0: Ciao, ti devi ricordare nel telefonino, devi metterti l'avviso, no? Quando ti svegli la mattina, no? Prima di registrare il messaggio per la tua amica Radio Sorriso, devi metterti l'appunto. Devo mettere la dentiera, se no mi passano tutte le esce. Ok? Allora, mercoledì, però non siamo sicuri che sia mercoledì finché non ce lo dice l'uomo calendario.
2: Ciao Gio, buon mercoledì a te e a tutti i sorgini. Okay. Ciao, buona giornata.
0: Adesso è ufficiale. È mercoledì 2 di settembre, se festeggiate qualsiasi cosa, guarda, voglio anticiparvi tutti voi festeggiate, vi regalo già una bella canzone, un artistone, Omar Codazzi, che canta Assurda Gelosia.

Renzi Band su Radio Sorriso. Buongiorno e buongiorno ben svegliati, cari amici. Buongiorno Peccinini, Peccinini. Avete già fatto colazione? Siete già... sono in movimento già da un paio d'ore. Mi sembra di sentirlo il mio amico Bruno di Castelfranco. Ho scoperto di avere un vicino di casa che ascolta Radio Sorriso. Lui ascoltava questa radio, ascoltava me, ma non sapeva chi... non sapeva che il farlocco che parlava alla radio si trattasse del suo vicino di casa, per dirvela così. Bruno, anche te, insomma, pensa che ci troviamo tante volte, ci troviamo proprio nel cuore della notte, io e Bruno, a parlarci, no? Da cancello a cancello. Quando mettiamo fuori i bidoni, sai, della differenziata, no? Ci troviamo alle 3:30, 3:15 del mattino, scambiamo 4 chiacchiere, giornata sarà dura, ci parliamo, vedi, e non si sapeva l'uno dell'altro, lui non sapeva di me che lavoro facessi, dove parlassi. Ciao Bruno. Anche lui è uno che dorme tanto, come il sottoscritto. Va bene. È il momento oroscopo. Scusate, c'ho un po' di rastichella. Io, se mi chiudi il microfono, do un colpo. Fermi là. Eccomi, dovrebbe essere tutto a posto. Momento oroscopo. Ariete, se riuscite a passare indenni la prima parte della giornata oggi, sarete sicuri protagonisti. Non siate troppo ottimisti e non fate spese affrettate. Con il sesso opposto mostrerete un fascino naturale, che alla ricerca di un nuovo amore sarà anche aiutato. Torelli belli dello zio Zani, non è il caso di bruciare le tappe. L'arte di temporeggiare oggi sarà utilissima, perché non avrete le idee fin troppo chiare. Un'atmosfera serale frizzante, grazie alla luna nel segno, vi spingerà a darvi un sacco da fare, soprattutto nel settore delle amicizie. Gemelli, peccherete di invadenza verso persone a voi care, tuttavia il vostro magnetismo attirerà più ammirazione che rimproveri. La vostra sensualità si espanderà a chi ne sarà colpito, e chi ne sarà colpito non potrà far altro che riconoscere la vostra indiscussa superiorità nell'arte di amare, cari amici dei Gemelli. Siete degli amatori voi. Amatori ori. Ve lo stavo chiedendo, sono due giorni che sono qui alla radio e ancora mi dovete programmare una canzone di Gianni Dego. Tac, eccola qua, servita.

0: buio, non so dalle vostre parti, però insomma Castelfranco Veneto, come si sono accorciate le giornate, le ancora buio, le ancora scuro. Che tristezza, eh? Adesso andiamo incontro alla stagione autunnale invernale, mamma mia. Beh, abbiamo ancora qualche scampolo d'estate, ancora delle belle giornate. Gli esperti al meteo dicono che sarà bello sicuramente fino alla fine di questo mese, con temperature accettabili. Qualche giorno ancora sfioreremo i 30, ma poi, insomma, con calma, avremo modo di godere anche di una fine estate decente, con temperature non tanto, sai che ti prendo la fatti far soffrire quanto abbiamo sofferto quest'estate, mamma mia. Allora, sì, oroscopo, ho già un paio di pischelli al telefono, li tengo là e fermi parcheggiati perché adesso mi devo occupare degli amici del cancro, eh. Dalla riflessione sugli ultimi avvenimenti vi arriveranno suggerimenti per la linea di comportamento da scegliere per il futuro. Da Marte vi giungerà l'ottimo consiglio di abbandonarvi all'onda dei sensi senza tentare resistenze. Da Marte vi arriva una raccomandazione data con ricevuta e ritorno. Leone, qualche complicazione sarà aggravata dalla luna che vi terrà in apprensione e creerà interferenze e disturbo fino all'ora di cena. La vostra sensibilità sarà così fine che non tutti potranno capirla. La sintonia a livello sentimentale sarà perciò molto difficile. Te pareva strano, eh? Vergine, il sole nel vostro segno renderà possibili investimenti e acquisti che non pensavate così redditizi. Nei sentimenti sarete seriamente determinati e dichiarerete cose che solidificheranno il rapporto con la persona amata. E adesso, prima della pubblicità, andiamo a sentire. Tanto Daniele di Campalto Venezia, aspetta che c'ho il topolino, sembra che mi fa impazzire la mattina. Il topolino con la gobba, non riesco a prenderlo e tenerlo in mano. Daniele di Campalto, eccolo qua. Allora ti do un consiglio: onde evitare di tagliuzzare la parte iniziale del tuo messaggio, quando registri, quando posizioni il numero di Radio Sorriso pronto per la nota vocale, che schiacci il microfonino, conta mentalmente fino a 2 dopo aver schiacciato, così siamo sicuri di prendere tutto, se no si taglia l'ingresso, vedi?
1: Giovanni, buongiorno a tutti, amici in ascolto, Lele di Campalto che è caduto dal letto questa mattina, sì. Vi auguro una buona giornata, ciao,
0: hai capito? Conta mentalmente fino a 2 dopo apri bocca, no? Perché sturpi sempre il mio nome, fatalità, Giovanni. Allora, Maurizio Vicentino, si sente che c'ha la parlata vicentina. Pronto?
2: Buongiorno, signor Zani. Buongiorno.
0: Sì, mi dica.
2: Sento che è sempre molto pimpante.
0: Sì.
2: Maurizio qua. Niente, sì. Una richiesta, se possibile. La sì. Canzone Scusami, sì. Cantata da Galassi, sì. Galassi o da chi vuole.
0: Galassi.
2: Se è possibile, se no, quello okay. Che gli desidera.
0: Ok.
2: Buona giornata e anche oggi è fresca.
0: Ciao. Ciao, che bello. Dai, mi butto alla ricerca del pezzo, guarda, perché adesso è il momento prima della pubblicità. Cerco sempre.

0: qui su Radio Sorriso. Cia cia cia, senza olio di pa. Buongiorno Matilde, Matilde Portogruaro Venezia e poi da Cima d'Olmo, Rita. Oi Rita, oi Rita mia, oi core. Rita in Cima d'Olmo che mi scrive: buongiorno, ma non è buio, sto facendo passeggiata, bel fresco, buona giornata, vi ascolto tutti i giorni ma scrivo molto poco, ciao. Grazie Rita. E adesso sta illuminando la giornata anche a Castelfranco. Prima, quando ne parlavo, era ancora buio, non proprio pesto, ma buio. Oh, come si sta a Cima d'Olmo? Si sta bene a Cima d'Olmo? Cima d'Olmo è un paese, uno dei tanti paesi veneti dell'asparago, è periodo di asparagi, no, gli asparagi, c'è l'asparago bianco di Cima d'Olmo, ma anche di Badoere, Bassano, Bibione, ecco, ricordiamo tutte le varie località che sono le primizie. Il periodo, quello buono, è da fine marzo a fine maggio, no? Mi sembra di ricordare. Quello che si trova adesso praticamente è quello importato o surgelato, Verrò a gustar l'asparagone. Bambini, andiamo a far colazione, dai!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

quando faccio promessa mantengo, tac, è arrivata anche la canzone. Poi giusto, mi scrive Rita, ma no, non è l'unica, dal paese dell'asparago, Cimadolfo. Sì, il periodo giusto è da marzo a maggio. Guarda che io sono informatissimo, io prendo sempre poi informazioni quando ne voglio sapere di più. Insomma, io utilizzo tutti i miei canali, il mio staff, insomma, mi dà le news, tutte le informazioni che mi servono, ma queste già le sapevo, insomma, perché l'asparago, possiamo dire, è un piccolo superfood, soprattutto quello bianco e verde che abbiamo qui nelle nostre zone in Veneto. È depurativo e diuretico naturale, perché è ricchissimo di acqua e di asparagina, sarebbe l'aminoacido che stimola i reni, no? Aiuta a drenare i liquidi e a pulire le vie urinarie, no? Ecco perché ha quell'odore particolare. È che sta lavorando, insomma. Vabbè, poi è amico del fegato e dell'intestino, è pieno di fibre e prebiotici, l'inulina che nutre la flora intestinale buona e aiuta la digestione, è vero. Ha pochissime calorie, è ricco di vitamine e minerali, di acido folico, la vitamina K, la C, la E, la A, il potassio, il cromo, il fosforo, insomma, l'asparago, possiamo dire che l'asparago fa bene. Io conto, Rita, conto su di te, per la prossima primavera invitami a mangiare l'asparago. Io ci provo sempre, cerco sempre di invitarmi. Come gli arredatori di Aiazzone, no? A pranzo e a cena a casa vostra, gradito ospite. Vabbè, devi invitarmi a mangiare l'asparago. Andiamo avanti con l'oroscopo. Bilancia. La vita affettiva sarà dolce per la maggior parte di voi. Il cielo vi suggerisce di dare un equilibrio più stabile alla sfera sentimentale. La posizione del pianeta e l'amore porterà nuove fonti di ispirazioni sentimentali e voglia di sognare ad occhi aperti, eh? Ma ogni tanto guardate anche la strada se state guidando. Scorpione, non fate troppo affidamento sulla memoria e affidatevi di più alle vostre capacità organizzative. Sperimenterete nuove situazioni e apprezzerete la libertà che vi si prospetterà. Con la fantasia aprirete d'incanto quelle porte che non riuscite a sfondare con irruenza. Sagittario, evitate di far prevalere le vostre idee a tutti i costi, cercate piuttosto un dialogo costruttivo senza imposizioni. La diversità è ricchezza e dallo scambio schietto possono nascere nuove prospettive. Evitate inutili malumori con il vostro partner, ok? Chiaro, stufato? E adesso Maurizio Medeo con la ballata per Adelina.

Quando sono con voi qui su Radio Sorriso, spero sia vicendevole la cosa. Insomma, anche a voi state bene quando ci sono io la mattina. Dite la verità, dite la verità, dite la verità. Sono pronto a tutto. Capricorno, dai che andiamo a chiudere questo oroscopo del giorno 2 del mese di settembre. Capricorno, un progetto si rivelerà difficile, ma potrà diventare facilissimo se realizzato con l'aiuto di collaboratori competenti. Nell'ambiente di lavoro sarà bene moderare l'ambizione se non volete rovinarvi la reputazione. Il sospetto non è un buon compagno nella vita in due. L'acquario, un comportamento accomodante da parte vostra potrebbe evitare tensioni col partner. Cercate di assecondare le sue proposte anche per alleggerire l'atmosfera. Una perfetta organizzazione lavorativa vi metterà in grado di affrontare qualsiasi situazione. I pesci, dovete darvi un po' da fare per rimpinguare sia nel lavoro sia negli affari.

0: Francesco e Monica a cantare, naturalmente tutti gli altri, i rodigini c'erano, a suonare, che sono bravi i rodigini. Va bene, abbiamo finito, di riffa o di raffa anche questa prima ora. L'abbiamo vissuta, l'abbiamo condivisa assieme con della bella musica, con l'appuntamento oroscopo tra poco, qualche notiziola, insomma, easy c'è, insomma, qualche storia ve la racconterò, però resta sempre il fatto che se volete raccontare voi qualcosa a me o proporre qualche argomentino, io sono a vostra completa disposizione, le porte sono aperte, l'uomo il cui presente Giovanni Zani è a vostra completa disposizione, dai, si discute qualsiasi argomento, Hola! Volevo avvisare gli abitanti di Salva Rosa, che è una località in periferia qui di Castelfranco, che se vi manca il cartello stradale, l'ho rubato io ieri. Ho fatto come il ragazzo di Villa Minozzo. Ho rubato il cartello Salva Rosa, quello che in zona Iper praticamente me lo son messo in garage, perché mi piace il nome Salva Rosa. Andiamo, bambini, andiamo!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro. Tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 7:07.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, questi sono gli ultimi aggiornamenti sul traffico nelle autostrade. Cominciamo dall'Autosole, c'è una coda di 3 km per lavori tra Caianello e San Vittore in direzione di Milano, 1 km di coda invece tra Modena Nord e Modena Sud per lavori in direzione di Napoli. Ora la A4 con code segnalate tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino per un veicolo in avaria. A26 prudenza per il personale su strada che sta effettuando lavori fra l'allacciamento della A26 Genova-Voltri-Gravellona e l'allacciamento con la A4 in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Buon viaggio!
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Mamma mia, mamma mia, mamma Maria, 5 minuti sono stati al fulmicotone per me, perché le ho cantate tutte, le ho ballate a modo mio, sembravo, fortunatamente non sono in video, sembravo un deficiente, però insomma, l'importante è muoversi e ballare, perché sapete, no, ne ho parlato ieri, però non ho approfondito la notizia, non ho raccontato la storia del romano lì al Testaccio a Roma che con una compagna ottantenne tutti i pomeriggi tiene lezioni di ballo, lo dico anche per voi, perché ballare dopo i 50, 60, 70, 80, anche 90 anni è una delle medicine più complete che esistano e la più divertente. Voi non avete in mente cosa succede al vostro fisico, alla vostra mente ballando, dopo vi racconto. Adesso volevo salutare Mariolina dalla provincia di Venezia, poi Giovanni e tutta la genga di Pellestrina, restiamo sempre a Venezia in zona Bisciuola, è vero, dove c'è il nostro amico Cesarone che non ha voglia di fare niente.
1: Ma buongiornissimo sì. Capitano, mio capitano, ma buongiornissimo Sorrisini, sì. Cesarone è qui!
0: Ciao Cesarone!
1: Oh Giovanni, occhio sì. A dire certe cose.
0: Sì.
1: Che ti arriva i carabinieri in radio.
0: Sul cartello.
1: Per vedere se hai veramente rubato il cartello. Perché sa che non si scherza su ste robe.
0: Dai, si fa così per raccontarcela, per ridere, insomma. Mi era venuta in mente sì, la storia del ragazzo di Villa Minozzo. Però mi piacerebbe fregarlo adesso. Il cartello di Salvarosa ci sta bene proprio. Salvar, apri le porte del garage, fai permettere dentro la macchina, ti trovi Salva.

del mattino su Radio Sorriso e adesso la storia di Pasquale. Pasquale ed Elisa che si danno appuntamento ogni pomeriggio in piazza Testaccio, no? Dalle 5:30 alle 7:30, no? Per ballare insieme, vedi, anche l'ora giusta quando il sole non picchia proprio di brutto brutto brutto, ballano assieme. Pasquale ed Elisa, 70 anni lui, quasi 80 lei, sono l'allieva e il maestro. Pensate un po', da 15 anni questi condividono la stessa passione per il ballo. È da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al parco della Resistenza, poi si sono spostati in piazza a Testaccio, no? Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social e praticamente è diventato virale, insomma, sono venuto a conoscenza anch'io vedendo questo video. Questi due che sembrano morosi. Che belli. Allora, i video sono diventati virali e in poco tempo il maestro Pasquale è diventato un'icona del web, praticamente all'allieva quasi ottantenne. Si sono aggiunte nuove persone di tutte le età. Quando abbiamo visto tutte quelle visualizzazioni, racconta Elisa, il nostro pensiero è andato alla gente che sta in casa, che si sente sola. La cosa più bella dei balli in piazza è che una persona scende in casa e sta in allegria. Originario di un paese della provincia di Caserta, Pasquale vive a Roma dal 62. Mi sono trasferito che avevo 5 anni, no? Racconta. La considero casa mia, Testaccio, questa zona di Roma è casa mia. Maestro di ballo ed allenatore di calcio, porta avanti la sua scuola di danza lì all'aperto in piazza Testaccio, no? Spesso quando i giovani vengono in sala o vedono che siamo anziani vanno via, racconta, ma non sanno che noi abbiamo iniziato alla loro età, no? Non vedono la passione che è rimasta praticamente la stessa di un tempo. Allora, confida, ho un sogno, quello di vedermi in televisione 5 minuti con Pasquale la mattina, anche il titolo della trasmissione, 5 minuti con Pasquale, magari lo troviamo noi lo spazio a Pasquale, lo contattiamo e lo mandiamo in onda su Sorriso TV, va bene. Lei invece è romana, Elisa, questa quasi ottantenne della Garbatella, e balla con Pasquale a 13 anni. 2 volte la mattina mi sveglio con i dolori quando mi alzo, però dico no, vado lo stesso. Praticamente questi ballano tutti i pomeriggi. Perché vi do questa notizia? Per farvi capire, ma voi del resto lo sapete meglio di me, insomma, che ballare ha un effetto benefico, anzi di più, non soltanto per il corpo ma anche per la mente. Ballare dopo i 60, 70, 80, anche a 90 anni, insomma, il corpo è più forte e protetto, no? Cuore, circolazione, questa è attività aerobica dolce che abbassa pressione e colesterolo, previene l'osteoporosi, migliora forza ed equilibrio, chi balla cade molto di meno, mantiene lubrificate le articolazioni senza traumi, a differenza della corsa, perché chi va a correre, insomma, il ballo invece è una roba dolce, no? Tranquilla, vi lubrifica tutte le articolazioni, il cervello resta più giovane, è l'unica attività che mette insieme musica, ritmo, memoria, dei passi e coordinazione. Si migliora la memoria, rallenta il declino cognitivo e poi, insomma, è uno dei fattori più protettivi contro l'Alzheimer e il Parkinson. Si devono ricordare sequenze, anticipare, reagire naturalmente al vostro compagno di ballo e poi l'umore e l'autostima. Insomma, ballare.

mangiare fa bene e poi, come diceva Elisa, insomma, è antisolitudine, non si balla mai da solo davvero. Quindi ragazzi, avvicinatevi a chi balla, ad una scuola di ballo, avvicinatevi anche alla vostra radio Sorriso, alla radio che vi fa ballare oltre che farvi compagnia via radio, via televisione, organizziamo anche certe seratine.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli regolamenti su vantaggiunieuro.it.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: o è una compagnia di volo? L'Air Parisienne, il volo A320 dell'Air Parisienne è sulla posta, sta già rullando. Maestro, maestro Walter Lyon. Se ve ne siano Lyon, Lyon, Lyon, Walter Lyon. Vabbè, bel valzer. A proposito di aerei, è successo qualche giorno fa in Grecia, no? L'aereo era troppo pesante e c'è stata la decisione del comandante, tra le proteste naturalmente di tutti i viaggiatori, no? Sapete, no? Ci sono cose che noi non sappiamo. Un comandante, quando ha imbarcato tutti nel velivolo, nell'aereo, deve fare determinate cose, anche pesare il tutto, no? Porta l'aereo sulla bassa cuna. No, capisce, insomma, quando è carico, insomma, se deve lasciare qualcosa a terra. È successo che ha deciso di, per la sicurezza del volo in partenza da un'isola greca, quella di Schiatos, e diretto a Napoli, di lasciare giù tutti i bagagli. Dopo, dai, vi racconto la storia.
1: O me li fate lasciare a terra, o se dovessero esserci problemi durante il volo, apro il portellone e mollo tutto a mare.
0: Questo è quello che ha detto, no?

0: Addio a 10 minuti dalle 8 del mattino. Attenzione, Schiantos, isola di Schiantos. Più che Schiantos, rischiamo di schiantarci. Allora, poco prima della partenza arriva l'annuncio che spiazza naturalmente i passeggeri. Una parte
1: dei bagagli non potrà essere imbarcata e raggiungerà la destinazione successivamente.
0: Il motivo non era un guasto, ma una scelta legata alla sicurezza del volo, no? L'aereo in partenza dall'isola greca di Schiatos e diretto a Napoli deve infatti alleggerirsi per poter decollare rispettando i margini previsti, no? A spiegare la situazione è stato direttamente ai viaggiatori il comandante del velivolo. Il video del suo intervento è diventato virale anche sui social e mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. No, non è possibile. E porco di qua, e porco di là. Il pilota replica in modo netto:
1: il comandante sono io e decido io, ribadendo che la priorità è garantire la sicurezza di tutte le persone che sono a bordo, no? Alla fine della spiegazione poi è partito anche un applauso, lo vedete, se volete andate a cercarvelo il video, lo trovate in rete. La scelta, per quanto possa sembrare insolita ai passeggeri, sappiatelo, è tecnicamente plausibile. L'aeroporto di Schiatos, dovete sapere, ha una pista lunga circa 1628 metri, sensibilmente più corta rispetto a quelle di molti grandi scali europei serviti dagli Airbus A320 che operano sulla tratta, no? Prima di ogni decollo l'equipaggio deve calcolare le prestazioni dell'aereo tenendo conto di diversi fattori: il peso complessivo, la temperatura, la lunghezza della pista, le condizioni anche dell'asfaltatura e soprattutto la direzione e l'intensità del vento. Queste sono tutte cose che un comandante deve fare, no? Deve controllare. Se i margini risultano insufficienti, uno dei modi per rendere possibile il decollo in sicurezza è ridurre naturalmente il peso, no? In questi casi si può intervenire sul carburante quando le condizioni operative lo consentono, oppure sul carico trasportato, e da qui la decisione di lasciare a terra alcuni bagagli e farli partire con un volo successivo. A me è successo invece che hanno lasciato a terra mia suocera. Quando hanno fatto scendere la signora è partito l'applauso.

praticamente, perché non c'è una canzone brutta di Julio Iglesias. Qui le ha messe tutte in questo medley, in questo mashup. 2 minuti e saranno le 8. Aspetta che mi rivolgo al muro. Ermanno, siamo in zona termale ad Arta Terme, buongiorno. Mara Sant'Anna di Chioggia, dopo arrivo nell'ultima parte, nell'ultima ora accontenterò anche la tua richiesta. Caterina, poi Andrea, Margherita, la Mimì, saluto la Mimì, poi Margherita che mi scrive: se non ti piace nei confronti di tua suocera è tutto amore, ma sono frottole o sono... Sì, dai, il 90% delle cose che vi racconto sono balle, però quella dell'aereo è vera. Eravamo proprio al capo di chino di Napoli e si doveva volare verso Venezia. Quella volta lì l'hanno fatta scendere perché pesava troppo. Io ho cercato di convincere il comandante. Io ho detto: comandante, voliamo, casomai se ci sono problemi quando siamo su Roma la buttiamo giù.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 8:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Paura ad Augusta, in Germania. Dalle 5 in corso una vasta operazione di polizia presso la stazione centrale a seguito dell'esplosione di un oggetto non identificato. In corso i rilievi per capire la causa. Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare in Italia da Cuba venerdì 4 settembre. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto sui social. Userà un aereo ambulanza i cui costi saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Covolli avanti al secondo turno. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Polisano.
1: Avete ascoltato il brano del mese di classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
2: Sì, classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, il batticuore di Polisano ad aprire quella che è la terza e ultima parte della nostra mattina. Siamo a pieno ritmo, quindi batticuore, non mi parla da batticuore, il mio povero cuoricino che ogni tanto mi parte, sai, sembra una mitragliata. Spero di non fare il colpo giusto. Va bene, vi è mai capitato di perdere qualche cosa di prezioso, che so, un orecchino, un anello, la fede, è venuto il batticuore per questo, li avete poi ritrovati, come li avete ritrovati e dopo quanto tempo soprattutto li avete ritrovati questi preziosi, dovete sapere, dopo vi racconterò la storia di quello che è successo a Jeff, chiamiamolo Jeff, è di classe, anzi ha un anno in più, 64enne dell'Ohio, quindi è una notizia che arriva dagli States, no? Il padre aveva perso lavando l'auto la fede nuziale, era disperato, l'ha cercata per anni, poi è morto, però prima di morire ha detto al figlio: oh, cerca di recuperare, di conservare la fede mia nuziale. Dopo vi racconto come è andato.

0: No, Al Pacino è un attimo. Però prima devo parlarvi di John Arnett, sottufficiale della Guardia Nazionale dell'Ohio, torniamo in Ohio, che aveva smarrito questo anello mentre stava lavando l'auto, no, davanti alla sua propria abitazione, no? L'uomo, convinto che il gioiello fosse scivolato a qualche parte nel prato, non aveva mai smesso di pensare a quell'anello, no? L'anello nuziale della mia povera moglie. Insomma, circa un anno e mezzo prima di morire aveva chiesto al figlio di fare un tentativo per rintracciarlo utilizzando un metal detector, no? Come riportato dal New York Times, Jeff, il figlio, ha mantenuto la promessa, no? Avviando le ricerche nell'autunno del 2013, poco dopo la scomparsa del genitore, deceduto a 78 anni. Nonostante l'inizio stentato e infruttuoso dei primi tentativi, a quel momento la ricerca e la fede si è trasformata in una vera e propria ossessione, si era accapponito proprio, devo trovarla assolutamente. Negli anni successivi è tornato più volte nel giardino della casa della sua infanzia, no? Concentrando gli sforzi soprattutto nei periodi primaverili ed autunnali, no? Nel corso del tempo il terreno gli ha restituito circa 150 oggetti, tra cui chiodi, dadi, bulloni e qualche moneta, ma nessuna traccia del gioiello. La svolta decisiva si è verificata ad agosto di quest'anno, qualche giorno fa. Arnett ha deciso di tentare nuovamente l'impresa avvalendosi di un metal detector decisamente più sofisticato, no? Ricevuto in dono dai suoi fratelli. C'era anche una certa urgenza, perché la casa d'infanzia, oggi di proprietà dell'ex pastore di famiglia, sarebbe stata presto messa in vendita, quindi o la spacca, e come direbbe Mike Buongiorno, come diceva Mike Buongiorno, colpo di scena, Questo 64enne ha ritrovato il terreno, gli ha restituito la fede nuziale del... che bella storia. Adesso dall'Ohio a San Giorgio in Bosco è praticamente un attimo. Pronto?
1: Buongiorno Joe, buon mercoledì 2 settembre, giornata stupenda oggi, buona giornata a tutti ai radioascoltatori. Vorrei dedicare una dolce canzone, anzi una canzone per tirarla su un po' di morale la mia dolce Mimì, che oggi affronterà una giornata piuttosto impegnativa. E il tema del film Il Padrino che si adatta per questa situazione è Parla più piano. Ciao e buona giornata. Ciao.
0: Hai capito perché? Perché il padrino, buongiorno, sono Don Vito Corleone, sono il padrino, e questa è la musica che io preferisco, e la voglio dedicare a questa ascoltatrice del Radio Sorriso, che avrà una giornata, come diceva il marito, pienotta. E tu, Francesco, comportati bene con questa donna, se no te la devi vedere con me, che sono Don Vito Corleone, il padrino. Ciao, Mimì.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

gli ultimi minuti, un quarto d'ora abbondante ancora, poi chiuderò la baracca, mi porterò via tutti i burattini, cassa integrazione fino a domani. Attenzione, attenzione, perché tra poco io vi parlerò di Camilla, una 55enne che ha dato alla luce il suo 15

questa canzone alle 9:15 su Radio Sorriso, lì tutti curiosi, le donne soprattutto curiosone che vogliono sapere, sai, per fare gossip, le lingue velenosette che devono andare a parrucchiera a raccontare la storia. Voglio, tutti che vogliono sapere, tutti che mi chiedono, tutti che mi scrivono, ma chi è questa Camilla che a 55 anni ha dato alla luce il suo 15° figlio? Anch'io, insomma, quando ho visto la notizia all'Ansa, ho detto, com'è possibile? All'età record di quasi 55 anni, diciamolo, Camilla l'ippopotama. L'ippopotama al femminile, no? L'ippopotama più anziana d'Europa ha dato alla luce il suo 15° figlio al Parco Natura Viva di Bussolengo a Verona, no? Vulnerabile di estinzione secondo la lista rossa LUCN. Il piccolo è l'unico nato in Italia negli ultimi 5 anni. A 10 giorni di vita trascorre il suo tempo allattando sott'acqua e cimentandosi nei primi passi fuori dal laghetto per seguire la madre. Allora, i due, circa 2500 kg lei e 50 lui, vivono con la propria famiglia e con un gruppo di antilopi che ospita anch'esso due nuove nate. Allora, a nessuno è permesso di avvicinarsi al nuovo arrivato, né in acqua né fuori, e sarà ancora così per le prossime settimane, perché quando succedono queste robe c'è la curiosità, tutti si va a vedere, ecco. Sappiate che Camilla è arrivata al Parco Natura Viva nel 1976, appena 3 anni dopo l'apertura del primo safari. È con noi da 50 anni, dice il direttore, ha seguito tutta l'evoluzione del parco dai primi anni della sua apertura ai giorni nostri, e le abbiamo visto allevare già 14 piccoli, il 15° è nato qualche giorno fa. Insomma, è una bella notizia, insomma, che volevo condividere con voi, creato un po' di curiosità. È possibile, ma non vanno in menopausa le ippopotame. Così chiedevo, da ignorante.

Abbiamo avuto una colonna sonora assolutamente speciale, bella, ritmata, però al momento opportuno siamo diventati anche dei teneroni, dei coccoloni, dei coccolosi, dei morbidosi. Bene così, devo dire grazie anche a voi che state segnalando la vostra musica preferita. Allora, buongiorno Joe, una canzone, Luca Canali. Stasera sarà dalle nostre parti tra Reggio e Parma. Tra Reggio Emilia e Parma siamo già pronti a scendere in pista. Che bello, vi ho spiegato stamattina il discorso di ballare. Avete memorizzato, chiuso tutto in un file da aprire al momento del bisogno. Va bene, Paolo di Cavriago, Reggio Emilia, e prima mangiamo le lasagne. Mi scrive. Mangia la lasagna senza Giovanni Zani. Hai il coraggio di fare questo, tu, Paoletto di Cavriago? Ma ti incontrerò, ragazzo, ragazzo reggiano, ti incontrerò prima o poi e te la farò pagare la lasagna.

0: Bene, Parmareggio. Mi ricordo qualcosa. Un topolino, è vero, una pubblicità, va bene. Ok, mancano 5 minuti soltanto alle 9 del mattino. Io sto aspettando la signorina Feltrin che mi arriva adesso. Abbattiamole le mani. E anche aspetta che io cerco di non ammazzarmi, che sono un tracagnotto. Ti abbatto anche i piedi.
1: Mamma mia, come sei agile stamattina.
0: Sì, agile è una parola grande con me, ragazza. Agile. Vigile a non farmi male, soprattutto. Allora, tu vorresti la sigla adesso?
1: Andiamo. Magari.
0: Andiamo. Sei senza cuffie, sì. Che brava.
2: Dito su, Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Ringraziamo la base di Istrana, è vero che
1: esatto,
0: ci invia.
1: In questo momento
0: sta lanciando tutti gli F-104 disponibili.
1: E ce l'abbiamo qua vicino.
0: Mamma mia, questa è l'ora. Dovremmo organizzare gli interventi anche considerando il fatto che ci mandano gli aerei a quest'ora.
1: Sì, in effetti sono un po' in ritardo, ma comunque dai, iniziamo.
0: Sì.
1: Allora, oggi è il 2 settembre. Intanto, buongiorno a tutti. Buongiorno, Giovanni Zani. Buongiorno, sì, ai nostri ascoltatori. Il quesito di oggi per i nostri ascoltatori di Radio Sorriso:
0: sì,
1: come hanno iniziato questo settembre? Oggi già il 2, è iniziato un nuovo mese, l'estate che piano piano lascia spazio all'autunno e magari anche qualche nuovo proposito. Com'è iniziato dunque?
0: Sì.
1: Avete già qualche progetto, qualche desiderio, un buon proposito per questo mese? Insomma, raccontateci come sempre se vorreste realizzare

0: amici di Radio Sorriso, vi aspettiamo come sempre, mandateci i vostri vocali, basta che premete, premete giusto?
1: Sì, schiacciate. Dillo in veneto, struca botton,
0: lo dice
1: Mara Venieri in televisione
0: su Rai 1.
1: Struca botton.
0: Quindi schiacciate appunto il microfono e presentatevi e dite: beh, io il mese di settembre voglio fare, voglio diventare, voglio, insomma, volere e potere, si sa.
1: Di la verità che non hai mai lanciato un argomento con in sottofondo
0: degli aerei,
1: quella che poteva sembrare la guerra del golfo, proprio, cioè, gli hanno fatti decollare tutti. Adesso telefono al comandante io della base qui di strada.
0: Vi aspettiamo,
1: ciao, saluto, io ne approfitto per salutare e darvi appuntamento a domani mattina come al solito tra le 6 e le 9 qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Caffè, orzo, ginseng.

0: Meringue, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alessandro Di Battista sta meglio e ringrazia i medici di Cuba. L'ex parlamentare dovrebbe rientrare in Italia venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Gli europei femminili di pallavolo oggi alle 19 le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia nei quarti di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sorriso.
7: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

Ravi Music Folk con Simonetta Radiradi, e così abbiamo accontentato Paolo di Udine. Buongiorno sorrisini, buongiorno Iris in vostra compagnia per le prossime tre orette. A ricordarvi anche l'argomento di oggi, vi chiediamo, visto che è iniziato questo settembre, se avete già qualche progetto per questo mese, oppure un piccolo desiderio da poter realizzare, oppure, di solito passata l'estate si fa così, ci sono anche i buoni propositi. Quindi non so, raccontateci se avete un buon proposito, se avete voglia di fare qualcosa in questo mese di settembre, allo 0423 736 680, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681. Continuiamo con la musica, arriva Giampiero Vincenzi and Friends con Superman, e tra pochissimo anche l'appuntamento con Raffaello della BM Steel. We'll be right back.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiare. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro. 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91, per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno. Mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
8: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
10: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
14: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

Giuseppe Spinelli e Fausto Folgoni con Don Germano su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, cari sorrisini belli, oggi vi stiamo chiedendo se avete qualche progetto, qualche desiderio, qualche buon proposito per questo mese di settembre. Di solito sempre i nuovi inizi sono quelli che portano a dire ma faremo, e probabilmente per qualcuno sarà così in questo mese di settembre, magari dopo le vacanze, magari perché ha pensato bene che questo fosse il mese giusto per iniziare qualcosa. Raccontatemelo se ne avete voglia. Nel frattempo vado a salutare Marco da Brescia, che voleva dedicare a Renata la prossima canzone, la polca del Far West. Arriva Nicky del Mulino del Po e dice: il mio proposito per questa settembre 2026 è frequentare per almeno una settimana, l'aveva già fatto un paio di giorni, però dice per almeno una settimana una cooperativa nuova. Quindi dai Marco, che ce la puoi fare, siamo tutti con te. Saluto anche l'amica Rita Di Magnago, un abbraccione.

E ci siamo ascoltati anche L'amore resta con Omar Codazzi su Radio Sorriso in compagnia di Iris in questa giornata. Allora noi continuiamo con i vostri messaggini, i vostri saluti. Saluto chi mi scrive: buongiorno, sono Vilma, vorrei ascoltare una canzone di Igor Chimetto, scusate. Un abbraccio Vilma, un abbraccione forte a te, andiamo ad ascoltarci Una nuova luce. Poi ciao, sono Gigi da Udine, vorrei dedicare la canzone Montanare, dedicarla a Piero Di Nimis. Grazie e buona giornata. Buona giornata a tutti voi, entrate nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso. Stamattina il buongiorno è arrivato un po' tardi, però è arrivato con il mio faccione. Quindi se avete piacere entrate nella pagina Facebook di Radio Sorriso, che poi leggerò anche tutti i vostri commenti. Andiamo con Igor Chimetto e Una nuova luce.

Girasoli con la Montanara su Radio Sorriso. Saluto Elvira che mi scrive insieme a Roberto da Vico d'Arzelo. Un saluto a te e a tutti i sorrisini, grazie mille, un saluto a tutti voi. Allora, vi stiamo chiedendo in questa mattinata com'è, visto che è iniziato questo settembre, se avete già qualche progetto, qualche desiderio, un buon proposito per questo mese. Allora mi scrive Laura dalla provincia di Venezia e mi dice: Iris, io vorrei provare a tagliarmi i capelli, ho sempre portato i capelli lunghi, però quest'estate ho sofferto tantissimo. Certo che Laura, tu decidi di fare una cosa del genere a settembre quando forse l'avresti dovuta fare a giugno per respirare un po', però immagino che insomma con il caldo che c'è stato quest'estate uno dice vabbè, proviamo, poi tempo tutto l'anno anche per farteli ricrescere, nessun problema. Aurelia, un abbraccione forte a te. Comunque l'argomento del giorno è questo, cara Aurelia: qual è il buon proposito che hai per questo mese di settembre? Andiamo con Sabrina Salvestrin, Passo Pordoi per tutti voi.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo! In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara, in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buongiorno, vediamo le ultime notizie dalla nostra regione.
5: Ieri il Consiglio regionale del Veneto ha rinviato la votazione sulla legge per il fine vita. La discussione è ripresa questa mattina con l'analisi dei vari emendamenti. Sentiamo il governatore Alberto Stefani.
6: Io gli emendamenti ho lavorato personalmente e rispondono anche, possiamo dire, ai miei valori, così come giustamente...

0: Ognuno risponde dei propri, ma credo che sia assolutamente fondamentale lasciare libertà di coscienza.
1: Un nuovo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Veneto, approvato dalla Giunta regionale, prevede lo stanziamento di 2 milioni destinati alla sicurezza di Mestre, fondi che saranno utilizzati per rafforzare la videosorveglianza, migliorare il decoro e contrastare il degrado urbano. L'attenzione sarà rivolta in particolare alla zona compresa tra la stazione ferroviaria e Via Piave. I progetti saranno individuati dalla Prefettura con il Comune nel ruolo di soggetto attuatore.
2: David Bowie rinasce in oltre 800 immagini rare, alcune mai viste prima, tratte dall'archivio di Dennis O'Regan, suo fotografo ufficiale del 1983. Un'esperienza audiovisiva unica con l'installazione Bowie Unseen Unheard, presentata in anteprima per la stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Venice Immersive al Lazzaretto Vecchio del Lido.
1: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Vocal Sound con Elena Cammarone e Sei Tutto. E continuiamo con i vostri messaggini. Buongiorno, ce la mettete Montagne Verdi di Marcella Bella, Davide, Leonardo e Maurizio, che sono a lavoro a Cavarzere e che vi ascoltano tramite l'FM. Certo ragazzi, naturalmente nella versione di Tonia Todisco. Invece riguardante l'argomento del giorno, Aurelia, la sua motivazione.
2: A proposito di guardarmi dalle persone che rompono i zebedei.
1: Va bene. Sentiamo.
2: Buongiorno cara Iris.
1: Buongiorno Aurelia. Sì, perché vi stiamo chiedendo in questo settembre se avete qualche progetto, qualche desiderio, qualche buon proposito. Se ce l'avete, raccontatecelo. Saluto anche Stefano Di Mestre, che invece voleva dedicare una canzone a mamma Ada, e la canzone è Pensami. Ce l'ascolteremo nella versione di Mauro Levrini. Nel mezzo anche l'appuntamento con Antonio Poli della MM Steel. Ma eccola qua, ce l'abbiamo già in sottofondo, Tonia Todisco con Montagne Verdi. 0423 736 680, oppure 0423 736 681 in segreteria telefonica.

0: disco Montagne Verde, vi lascio con Antonio Poli di Amel Medical che torna a trovarci.
1: Cari amici di Sorriso, Radio Sorriso, indovinate un po' con chi sono oggi. Oggi io mi accompagno con Antonio Poli.
2: Caro Giovanni, buongiorno. Sì, sì, noi ci troviamo, abbiamo un bel affiatamento insieme, anche perché lui conosce bene l'argomento, per cui mi rende molto più facile la spiegazione del nostro prodotto, che è Antidolor Pro di Amel Medical.
1: Ne è passato di tempo, dopo 4 anni qualcosina, insomma, un po' di esperienza, se non altro radiofonica l'ho fatta anche con Amel Medical.
2: Allora, caro Giovanni, oggi volevo portare all'attenzione dei nostri amici in ascolto del problema edemi ematomi, perché in questi giorni ho consegnato diversi dispositivi prescritti dai vari ortopedici, ortopedia ospedale di Vicenza, ortopedia ospedale di Cittadella, hanno proprio prescritto l'ortopedico, la magnetoterapia per andare a risolvere edemi ed ematomi.
1: Ok, perfetto.
2: Quando si crea una botta, a causa di una botta, una contusione, si crea un edema osseo, molto facile, se non si va a ricorrere con dei dispositivi efficaci come quello dell'Amel Medical, alla necrosi dell'osso, per cui si va incontro agli aggravamenti. Per cui, per chi soffre di edema ematomi, sappiate che il nostro dispositivo ha un programma dedicato, specifico, che produce delle frequenze che vanno a interessare le cellule che sono sofferenti di questo problema qua, per cui edemi ed ematomi.
1: Ok, perfetto.
2: E se anche voi avete questo problema o avete dolori e lo volete provare, ci dovete chiamare all'800 80 20 40. La prova naturalmente è assolutamente gratuita e serve per farvi capire a voi se realmente è valido, se vi dà dei risultati, e dopo eventualmente vi possiamo lasciare giù anche un preventivo.
1: Cari amici, io direi che sarebbe proprio il caso di provare, se non altro prova gratis, 880 20 40, fammi mettere un disco e poi torniamo.

0: Eravamo rimasti al numero di telefono 880 20 e 40, che è la linea direttissima con Amel Medical per assicurarvi la presenza di un responsabile, di un professionista di Amel Medical a casa vostra con l'antidolor per la prova gratis.
1: Allora, stavo parlando con una signora in questi giorni qua, in cui purtroppo ha detto: dove vuoi che vada in queste condizioni? Non sono andata in montagna, sono andata da nessuna parte perché non riesco a muovermi. E ha provato un po' di tutto, visite, massaggi e quant'altro, però il problema rimane. E lì un vicino di casa mi fa: ma guarda che io ho la magnetoterapia dell'Amel Medical, se vuoi te la faccio provare e dopo vedi un po' tu come ti trovi. Lì il vicino, che sono amici, gliel'ha fatta provare e lei ha detto: porca miseria, ma questa qua veramente funziona. E lì si è decisa a chiamarci. Sono andato io in casa, questa signora vita sola, per cui difficoltà di movimenti, per cui ha detto: per me il movimento è essenziale per fare le mie cose. Non ho dovuto fare più di tanto perché già il vicino le aveva detto: guarda che io ho risolto il mio problema di cervicale, io ho risolto il mio problema, e la Teresina, che era la moglie di questo vicino qua, ha detto: ho risolto il problema della schiena. Per cui è stato solo semplicemente trovare la soluzione di come poter pagare il dispositivo, e la scelta di questa signora, quella che prevale un po' su tutti, e ha detto: ma io me lo pago un po' alla volta, ho la mia pensioncina di 800 euro al mese, fa, e 56 euro al mese è la cifra che mi sta bene, perché tanto ne ho spesi così tanti, andare in giro, visite, per risolvere nulla. Ecco, se anche voi avete problemi, difficoltà di muovermi, dolori vari, chiamateci all'800 80 20 40, perché veramente vi dà di nuovo la gioia di muovervi senza più dolori.
0: Stiamo parlando di Antidolor Pro di Amel Medical. 800 80 20 40, chiamate adesso. Antonio, ci vediamo la prossima volta.
1: Grazie a voi tutti, ciao.

Maria Allegretti con Se tu mi guardi così. Allora vado a salutare chi scrive buongiorno amici miei di Radio Sorriso, vi chiedo di trasmettere il medley di Bud Spencer che ho sentito passare l'altro ieri, lo dedico a Ernesto e Francesco, i miei piccolini che sono felicissimi di ascoltarli, grazie, un abbraccio da Giovanni. Certo, Genio e Pierrot con Bud Spencer medley. Poi saluto anche l'amico Fabrizio di Venezia che dice lascia nel letto i pensieri nuvolosi e affacciati alla vita e poi vai a prenderti la tua porzione di sole e anche di buona musica con noi di Radio Sorriso. Invece io vi invito a entrare nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, dove ho messo buongiorno, dove noi tutti i giorni mettiamo anche i compleanni dei vari artisti. Saluto l'amico Marcello, ciao Marcello, un abbraccione forte a te. Saluto anche l'amico Primo, che poi accontenteremo, un attimo di pazienza Primo, e poi toccherà anche a te. Prima Genio e Pierrot con Bud Spencer medley.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Sorriso!
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Marianna Lanteri con Penna Nera, e così abbiamo accontentato il nostro amico Primo che ce l'ha richiesto. Ciao Primo, una buona giornata. Poi saluto Laura di Cervarese, buongiorno Laura a te, saluto anche l'amico Loris, saluto chi mi scrive buongiorno. Ieri sera per la prima volta ho sentito una canzone, potete farmela ascoltare per favore, grazie. Nidia da Verona. Certo Nidia, arriva il nuovo brano di Roberta Band, edizioni Caramba, con Canzoni dei Nonni.

Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questo bel valzer leggiadra con Massimo Andreotti e Fabio Cozzani. Volevo salutare un po' di persone anche sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Ne prendo qualcuno, saluto Gaetano che dice: sei super simpaticissima, un abbraccio grande. Lorella che ha appena scritto, con scritto: buona giornata Iris, grazie mille. Arduina: buona giornata Sorrisini, a tutto lo staff buon lavoro. Ciao a te carissima Iris, ti vedo in forma, sei stata brava, complimenti, un abbraccio a tutti voi. Raffaella: sì Raffaella, ho una difficoltà, è difficilissimo, però dai, insomma ci sono riuscita. Una quindicina di chili sono andati, dovrebbero andarsene altri 15, forse adesso è la parte un po' più difficile, però ci proviamo, eh no, magari 15 no, però un'altra decina io ci spero, eh. Un buongiorno lo mando anche all'amica Evi che ci manda un bel cuore. Avete capito che insomma sto leggendo anche i vostri messaggini in Facebook. E invece ora vado ad accontentare Michelle che ci richiede la prossima canzone, Federica Cocco con Traditore.

Francesco Borghetti con Tango degli Amanti su Radio Sorriso. Allora saluto l'amica Miranda. Ciao Miranda, un abbraccione forte. Lei ci richiede un brano di Sabrina Salvestrin. Miranda, però l'ho messa prima con Passo Pordoi, quindi se ci richiedi qualcos'altro molto volentieri. Saluto anche l'amico Mauro di Oderzo, invece lui in questo momento è fermo. È così, cioè sorrido perché mi spiace per lui, perché immagino cosa voglia dire soprattutto per chi è in giro in auto. Mamma mia ragazzi, stiamo diventando veramente un popolo a livello di guida impressionante. Allora io invito tutti, agli amici che sono all'ascolto, soprattutto sulle strade come queste che ci sono anche arrivare a Castelfranco Veneto, che sono piene di rotonde, mettete le frecce, perché chi entra in rotonda non sa da che parte volete andare e la precedenza ce l'avete voi, ma se voi uscite all'uscita prima, chi è lì deve rimanere fermo perché non sa che voi volevate uscire perché non avete messo la freccia, e di conseguenza si creano le colonne, le frecce, vi prego, le frecce soprattutto in queste rotonde. Scusa Mauro, ne ho approfittato perché guarda, tutte le mattine per venire a Castelfranco sta diventando un'agonia perché le persone non mettono le frecce nelle rotonde. Oh, mi sono sfogata, va bene. Mauro invece è fermo perché ci sono i lavori in corso e vabbè, quelli purtroppo ogni tanto son da fare. Dai, per te ti dedichiamo questa canzone, Matteo Tarantino con Reset. Tra l'altro lui mi raccontava che un proposito che ha per questo settembre 2026 è quello di

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.

0: Speaker.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Abbiamo un aggiornamento di notizie dalla nostra regione, ben ritrovati. Dopo il rinvio della votazione di ieri, questa mattina il Consiglio regionale del Veneto ha ripreso la discussione sulla legge sulla fine vita. Ieri la seduta è stata segnata da numerosi interventi e dalla presentazione di nuovi emendamenti. Elena Ostanel, AVS.
4: Gli emendamenti devono essere costituzionali. Non possiamo permetterci di cambiare una legge, annacquarla o renderla addirittura incostituzionale. Quindi per noi il faro è sempre quello della Costituzione.
3: Era stato fermato per un controllo dalla polizia in stazione a Padova un 27enne gambiano richiedente asilo. Ha reagito cercando di sottrarsi all'identificazione e brandendo un grosso coltello da cucina ha urlato alla "è grande", è stato arrestato.
5: Quasi 200 kg di funghi scartati perché tossici o alterati su circa 980 kg totali controllati. È il bilancio dei controlli micologici del 2025 nella provincia di Treviso. Per far fronte a questo dato, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 2 Marca Trevigiana lancia 12 serate di informazione micologica gratuite in 12 comuni del Trevigiano fino al 5 novembre.
3: E così termina anche questo appuntamento con le notizie flash. Il prossimo tra un'ora.
6: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica. Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati il brano Immagina di Lara Agostini Band e salutiamo Lina da Langhirano che mi scrive: ciao Elis, siete stati la mia compagnia per tutta l'estate, mi hanno messo la protesi a un ginocchio, quindi sempre in casa con Radio Sorriso per tenermi sul morale, grazie mille. Se riesci mi puoi far ascoltare Alba e Tramonto, l'ascoltiamo nella versione di Gabriele Ziglioli insieme a Francesca. Un abbraccio a tutti voi, grazie per te e Giovannino. Ciao Lina, grazie mille, spero di riuscirti ad accontentare con la canzone, spero vada bene questa che inserisco. Poi saluto anche, vediamo, un saluto da Luigi di Aosta, voglio ringraziarti per il messaggio che hai mandato di mettere le frecce nelle rotonde. Io sono un camionista e tutti i santi giorni, dice, c'è da combattere contro questa piaga. Grazie ancora e complimenti per la bella radio che siete. Ma Luigi, io lo ripeto, ricordatevi che nelle rotonde, soprattutto quando uscite dalla rotonda o anche quando ci entrate, dovete mettere le frecce, perché chi è fermo all'esterno della rotonda non sa cosa deve fare se voi non le mettete. Fateci un piacere, perché create la colonna senza le frecce nelle rotonde. Oh, sono felice Luigi di aver fatto felice anche un camionista, un abbraccione. Salutiamo anche Luciana Di Bicasio che dice: ricordando sabato sera dove eravamo a Cherubine con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, mi fai ascoltare una canzone della sua orchestra? Certo, poi ti accontenterò con Queste notte magiche, la voce di Giorgia dall'orchestra di Gianmarco Bagutti. Prima però Gabriele Ziglioli e Francesca con Alba e Tramonto.

0: questa mattinata salutiamo Alberto di Acerbis. 030 68 44 08 è il numero che dovete digitare. Ciao Alberto!
1: Buongiorno amici, ma sono tremendi. Guardate, voi siete troppo forti. Cioè, cosa è successo?
0: Cos'è successo?
1: Allora amici, l'olio Acerbis da 35 anni non c'è nei supermercati, perché tanti vanno là e chiedono se non avete l'olio Acerbis. non glielo diamo, perché noi dobbiamo imbottigliare l'olio fresco, portartelo a casa fresco, perché una delle tante differenze sta lì. Quindi non andate a chiedere qual è il supermercato se c'è l'olio Acerbis. No, imbottigliamo sulle sponde del lago di Garda. Adesso poi che l'olio è il principe della tavola, diciamoci la verità, uno spaghettino, una mozzarellina, è un qualcosina di fresco, un'insalatina, due grigliate lì veloci, e lì l'olio Acerbis lì esprime tutta la sua forza, senza parlare del fatto che è ricco di vitamina E, combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono e consigliato dei medici. Insomma, parliamo di una chicca. Però come tutte le cose non stanno in tanto posto, noi difatti sto facendo adesso in questi giorni, mi avrete sentito, vi sto chiedendo gentilmente, prenotatelo per settembre se lo conoscete già, se siete già clienti, perché qua è un disastro. Io a settembre non voglio aumentare i prezzi a nessuno, voglio garantirvi l'olio. Se lo volete prenotatelo subito però, chiamando questo numero 030 68 40 4 08. 84 euro, 6 bottiglie da litro, il trasporto non lo pagate. Mi permetto di ricordarvi anche Miriam. Miriam è esperta in bioimpedenza, in nutrizione, quindi quando parla di integrazione come il collagene, il vero collagene, di cui siamo distributori unici per tutta Europa, l'ACE UC2, chiamate per delle informazioni quando sentite anche la sua pubblicità. Per noi è molto importante che voi abbiate la consapevolezza vera di quello che state acquistando. Fateci chiamare dal vostro medico, e chiamano tutti i giorni, loro parlano con il loro modo, sono tutti un po' termini che io non voglio neanche conoscere, ma l'ACE UC2 fa molto bene alle ossa. 030 68 40 408, vi aspetto.
0: Grazie Alberto, alla prossima.
1: Un abbraccione, ciao!
0: E continuiamo con Gianmarco Bagutti, la voce di Giorgia, queste notti magiche. Vi ricordo ancora il 030 per quanto riguarda il nostro amico Alberto di Acerbis, 68 44 08. E tra pochissimo, Miriam!

0: E come annunciato a Radio Sorriso la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao, buongiorno a tutti. Io stamattina volevo parlarvi di una problematica che sicuramente colpisce tutti. Non c'è nessuno che può dire no, io questo problema non ce l'ho, e parlo di artrosi. L'artrosi che cos'è? L'artrosi è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari. Sappiamo che la cartilagine è quel tessuto che riveste le articolazioni. È un tessuto che non fa male di per sé, perché la cartilagine non ha vasi sanguigni, non ha terminazioni nervose, però è il cuscinetto che fa da ammortizzatore sulle nostre cartilagini. Cosa succede? Che quando questo cuscinetto si sgonfia, le articolazioni si sfregano, si toccano, abbiamo infiammazione, abbiamo dolore. Noi possiamo agire in un modo molto molto semplice attraverso un integratore alimentare che si chiama ACE-UC2. Chiamatemi se volete poi oggi pomeriggio allo 030 68 40 408, vi darò tutte le informazioni del caso. È un prodotto che vi aiuterà moltissimo a risolvere problemi di rigidità articolare, di elasticità, e andrà ad aiutarvi molto anche contro il dolore a livello articolare, perché UC2 è collagene nativo non denaturato di tipo 2 ed è il collagene di cui si nutrono e sono riempite le nostre cartilagini. Quindi noi andiamo a integrare questo collagene che mantiene la sua forma originale e il nostro corpo la riconosce immediatamente nel momento in cui noi la assumiamo. C'è per voi un'offerta straordinaria: una confezione 30 giorni di trattamento 35 euro, 3 confezioni offerta speciale per voi 79 euro, ma se chiamate adesso lo 030 68 40 408 per 4 mesi di trattamento, oltre al trasporto gratuito e a un grandissimo omaggio per voi, c'è anche un prezzo straordinario che voi non immaginerete mai. Chiamatemi adesso per sapere che prezzo è, lo 030 68 40 408.
0: Grazie Miriam, ciao!
1: Ciao, buona giornata!
0: E continuiamo con Gedeone e Geremia e Canareggio, e così salutiamo Walter da Campo San Piero.

0: con i migliori anni della nostra vita, e così abbiamo accontentato l'amica Nieves di Castelfranco Veneto insieme al marito Giovanni. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Sorriso.
13: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche le edizioni Sa Project e sentiamo questo messaggio vocale. Sentiamo un po' chi c'è. Sentiamo.
1: Ciao ragazza, sono Anna di Fontane. Volevo dirti che sul Gazzettino stamattina, che parlano dei funghi, quante persone raccolgono i funghi velenosi non mangiarli. State attenti, ragazzi. Un bacio e mi finisco un bel bacerone che giri un po'. Ti abbraccio, ciao ciao.
0: Grazie mille, ciao Anna, e arriva Castrina Pasi, l'orchestra con Giramondo.

0: Marco il clan con Quanto ti ho amato su Radio Sorriso. Allora saluto Giovanna di Due Carrare che ce l'ha richiesta. Sentiamo ora invece questo messaggino vocale. Sentiamo un po' chi
1: Buongiorno
0: c'è.
1: Buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Finalmente qualcuno che ha toccato il tasto delle frecce. Allora io credo di mettere le frecce anche quando vado in bagno. Cioè, nel senso che
0: adesso
1: io le metto sempre.
0: Non esageriamo.
1: Odio, ma è una cosa
0: però
1: che, anche se la parola odio non mi piace, ma giuro che non ce la faccio più. Possibile che vi costi tanto mettere le frecce? È stato insegnato a scuola guida. Ma vi prego, mettete le frecce, perché uno, le persone non sanno dove vanno. Due, non possiamo capire, non siamo dentro le vostre teste. Oh, ma non ce n'è uno che metta le frecce. Uno. Cioè, giuro, ho detto, guarda, quasi più che il T-Rex là per il rilevamento della velocità, servirebbe un vigile nelle rotonde. Farebbero più soldi. No, guarda, è una cosa che non sopporto, cioè proprio. Vabbè, comunque detto questo, buona giornata a tutti e mi raccomando, mettete le frecce. Grazie. Ciao.
0: Ho aperto un capitolo senza fine. Ciao Barbara. Sì, soprattutto sulle rotonde, per favore. Vabbè, dai. Vabbè, cosa vuoi farci, Barbara? Non lo so, secondo me la mattina tante persone non hanno fretta di arrivare al lavoro. Sarà che io sono una sempre un po' ritardataria, ce l'ho un po' come vizio. Cioè, non è che ce l'ho un po' come vizio, faccio fatica a svegliarmi la mattina. Quindi, di conseguenza, tutto quello che faccio poi nelle prime ore della mattina è un po' a rilento. Mentre durante il giorno riesco a fare due, tre cose, anche quattro volte messe assieme, alla mattina appena sveglia o mi preparo la colazione o, che ne so, faccio la lavatrice. Cioè, non riesco a prepararmi la colazione e fare la lavatrice insieme, nel senso che mi perdo e di conseguenza ho sempre i tempi molto ristretti. E se poi trovo pure chi fa colonna, per niente mi arrabbio. Vabbè, grazie Barbara. Salutiamo anche Gianni da Santa Caterina d'Este. Ti abbiamo accontentato, lui voleva il numero di Miriam, gliel'abbiamo scritto molto volentieri. Andiamo con Lella Blu, Sei nell'anima, e tra pochissimo parleremo anche di pranzo di Radio Sorriso che si terrà domenica 4 ottobre. Vi aspettiamo numerosi, però come vi spiegherò bisogna prenotarsi al nostro numero di centralone.

0: Lella Blu con Sei nell'anima. Allora salutiamo Mario di Gazzo Veronese, lui è il nostro poeta, lui ci dà sempre delle belle perle la mattina, ma oggi è in versione così spiritosa.
1: A quella signora che parlava delle frecce.
0: Sì.
1: Ma non
0: sì.
1: lo sa che le frecce sono sorpassate?
0: Barbara.
1: Le adoperavano gli indiani ancora 200 anni fa. No, ormai siamo in evoluzione, bisogna capire nel cervello cosa fanno le persone.
0: Si è fatto una risata anche Mario di la cosa che ha detto, grazie Mario. Sì, effettivamente è un po' quello che diceva Barbara, che non è che possiamo leggervi nel pensiero, quindi per favore. Vabbè dai, continuiamo con Melodica Follia, Graziano Cianni, e perché a ricordare che domenica 4 ottobre proprio Graziano Cianni insieme a Linda Biscaro e Matteo saranno ospiti al ristorante Belvedere di Tricesimo, domenica 4 ottobre con il pranzo di Radio Sorriso. Una giornata da passare assieme al divertimento, alla buona musica, agli ospiti, ma soprattutto al tanto tanto ballo con noi di Radio Sorriso. Per prenotare il vostro posto a sedere 0423 7367, ripeto 0423 7367, il tutto a 42 euro a persona. Si continua con lui che sarà nostro ospite, Graziano Cianni e Melodica Follia.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Queste tre orette insieme a Iris sono passate. Io volevo veramente ringraziare con tutto il cuore anche le persone che stanno mettendo un mi piace, un commento nella nostra pagina Facebook. Mi fa sorridere perché qualcuno mi ha scritto: ma Iris, mangi? Sì, sì, in realtà, senza saperlo, mangio più di prima, solo che mi sono abituata. In realtà io ero una di quelle che non faceva mai colazione e saltava sempre, ogni tanto me ne dimentico ancora, perché deve entrare come vizio nella nostra testolina quella di fare colazione e di mangiare sempre a metà mattinata e a metà pomeriggio. Ripeto, ogni tanto me lo dimentico ancora, perché non mi è ancora entrato in testa del tutto, però la maggior parte delle volte ci riesco e devo dire la verità che insomma effettivamente si sta un po' meglio e l'unico problema è ancora svegliarsi un po' prima la mattina per riuscire a fare colazione. Questa è l'unica cosa che non ho risolto, però vabbè, mi metterò d'impegno anche per fare questo. Se qualcuno ha un suggerimento

0: Lidia che dicono buongiorno a tutti, potrei sentire una canzone di Omar Codazzi? Certo, adesso all'inizio del programma con Tiziano e Massimiliano avrei la possibilità di ascoltarti, vorrei che fossi qui. Da Iris è veramente tutto, mi raccomando, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, la radio della musica da ballo. Un abbraccio a tutti e fate i bravi.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.

0: Sono le 12:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Allarme di Tajani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1 che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini.

0: anni del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: È il momento di...
2: Ridiamoci su!

0: Vorrei tu fossi qui e sei qui.
1: Ecco, improvvisamente appaio io. Buongiorno Max, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Attenzione alla testa, perché potresti farti male. Allora, ci siamo anche oggi, mercoledì 2 settembre 2026. Sai che quando cambia più che altro le stagioni, si fa con l'anno, ma anche con le stagioni.
0: Non è ancora cambiata la stagione.
1: Il calendario dice che settembre è
0: settembre,
1: iniziato.
0: Ma non è cambiata però, Già, abbiamo ancora 15 giorni, se non sbaglio. Anzi, qualcosina di più, giusto?
1: Di cosa?
0: Tu che mi insegni.
1: Di cosa?
0: Del cambio stagione, prima che arrivi l'autunno.
1: Sì, però insomma, settembre, sai, cominciano le scuole, cominciano tanti corsi.
0: Ma siamo sempre
1: tanti...
0: in estate, dai, non corriamo. L'estate è bella, perché cioè l'inverno è triste, è brutto, è lungo.
1: Come smontare l'argomento del giorno?
0: Io non lo so l'argomento
1: del
0: giorno.
1: Dai, vai, allora, informati. Qual è l'argomento del giorno? Dovete sapere che...
0: Che
1: ogni giorno abbiamo un argomento di cui vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori, anche per fare due chiacchiere ascoltando anche tanta bella musica,
0: soprattutto ascoltare la musica.
1: Allora, qual è l'argomento del giorno, Max?
0: Allora, io leggo il quesito di Radio Sorriso. È iniziato settembre, un nuovo mese, l'estate che piano piano lascia spazio all'autunno e magari anche qualche nuovo proposito. Com'è iniziato il vostro settembre? Avete già qualche progetto, desiderio, un buon proposito per questo mese? Tu l'hai già raccontato?
1: Raccontatecelo. L'ho presentato
0: io. Cosa vorreste realizzare a settembre? Io non è che ascolto la mattina quando tu sei
1: tu
0: qua.
1: Tu cosa vorresti realizzare?
0: Io sono pregno di lavoro, tu sai che io sono pregno di lavoro.
1: Sì, vabbè, lavori per tutti noi. Comunque, dico, tu cosa vorresti realizzare in questo mese di settembre? Che impegni ti sei già preso intanto?
0: Beh, allora, impegni no, mi piacerebbe però riuscire a fare, tempo permettendo, voglia e insomma ci sto pensando.
1: Sarebbe
0: di riuscire a fare il passo dello Stelvio in bicicletta con mia moglie.
1: Ah, quindi ti sei già prefissato e questo lo farai?
0: Spero sabato prossimo, sabato questo, se il tempo è buono.
1: Quindi un viaggio in bicicletta, un percorso mai fatto?
0: No, io sì, l'ho già fatto, ma
1: invece lei no.
0: Mia moglie no.
1: Quindi tutto nuovo per lei.
0: Per lei sì, tutto
1: e
0: nuovo.
1: E allora, un nuovo hobby potrebbe anche essere un corso di aggiornamento,
0: no,
1: magari
0: un corso di ballo.
1: Ma che bella idea!
0: Visto quello che abbiamo preso sai che siamo stati ripresi dal direttore alla festa del peperone.
1: Beh, io sapevo
0: sai
1: che
0: perché,
1: prima
0: vero?
1: O dopo
0: sai
1: sapevo
0: perché?
1: Prima o dopo avrebbe detto qualcosa.
0: Eravamo comunque meravigliosi, vero? Chi era alla sagra del peperone e sul palco eravamo veramente tutti scordinati, non c'era uno che andava a tempo. No, a tempo sì, però chi a destra e chi a sinistra, chi a destra e chi a sinistra, chi avanti.
1: Guarda,
0: chi dietro,
1: l'unico che andava a tempo era Luca, ma quanto è
0: Luca
1: palco,
0: non lo vedevo, era da tutt'altra parte. L'unico che andava a tempo e che era bravo a ballare è il nostro direttore Alex. Io cercavo di seguirlo, ma è troppo bravo.
1: Ma lui doveva anche cantare, magari doveva
0: appunto, quindi aveva altre cose da fare, altre cose in testa, leggere le canzoni, però cosa vuoi?
1: No, cosa stai dicendo al nostro direttore? Sì, ognuno andava per i fatti suoi.
0: Esatto.
1: Ma è vero,
0: diciamo la verità.
1: Ma io non ci credo, ma Luca è bravissimo.
0: Comunque Alex, se fosse stata con noi Tiziana, secondo me l'unica che prende il tempo è proprio lei.
1: Ma aggiustavo tutti. Vabbè, andiamo.
0: Comunque a parte gli scherzi, visto che mi sta ascoltando Alex, io già ieri ho preso mezz'ora di lezione con la Eleonora, che è qui e sa ballare i tricche tracche ballacche, quindi io mi riservo un paio di ore al mese per imparare almeno i passi base.
1: Io. Meno male, certo. Meglio tardi che mai. Dai, ricordiamo i nostri numeri di telefono, mandateci pure anche un bel vocale dicendoci quali sono i vostri propositi per settembre.
0: Ok, vai. 345 48 45 663 WhatsApp e Telegram.

0: Ciao Tiziana, ciao carissimo Massimiliano. Alla Serra del Peperone è stata una serata indimenticabile, grazie a voi. Saluto anche Renzo Biondi, ma voi avete fatto una serata mega galattica.
1: Oh, mi fa
0: una
1: piacere.
0: Bomba. Oh. Viva Radio Sorriso, siete stati meravigliosi.
1: Grazie, bravissimi.
0: Complimenti.
1: Anche se eravamo un pelo proprio fuori tempo, ma proprio
2: poco.
1: Ma quasi non si notava.
2: Forse, infatti forse nessuno ha notato sta cosa.
1: Ma sì,
2: grazie perché... Andrea di Zero Branco, grazie.
1: Che bello, però sono piccole soddisfazioni ste qua.
2: Ah, beh, certo.
1: Anche un ascoltatore che ti dica se siete stati bravi e bla bla, cioè,
2: quando
1: tanta
2: in
1: roba.
2: Realtà non è vero.
1: No, beh, non
2: vabbè.
1: È vero, voglio dire, perché solo perché tu non c'eri intanto, voglio dire, vabbè.
2: Ma
1: a parte questo,
2: sentiamo i buoni propositi, visto che è cambiata la sta per cambiare, perché non è ancora in realtà cambiata,
1: esatto,
2: la stagione.
1: Non anticipiamola qua, speriamo vada avanti fino a fine ottobre, belle giornate così. Per settembre vorrei cominciare ad andare in palestra e prendermi una bici dal corridore e allenarmi per andare su in cima grappa. Lui è Christian di Mazzanzago. Bene, è un'ottima
2: premessa.
1: Sì.
2: Christian, dai, intanto l'hai detto.
1: Comunque,
2: dopo
1: prima
2: fallo.
1: Di andare su in cima grappa, ne devi fare di strada, fidati.
2: Dai.
1: Non è che prendi la bici e vai, a meno che la bicicletta non sia assistita. E allora ci puoi andare anche senza allenamento. Però non è bello. Insomma.
2: A proposito, sai che stamattina ho visto un ragazzo che aveva la bicicletta assistita.
1: Come fai a saperlo?
2: Perché non giravano i pedali, però
1: allora
2: andava.
1: Sì, allora
2: io gli ero dietro, siccome dovevo girare.
1: Quella era elettrica proprio, completamente. Assistita, devi pedalare e ti dà.
2: Sì,
1: vabbè,
2: lui
1: comunque...
2: faceva qualche giro, ma lento, invece andava forte rispetto a me. E aveva anche il caschetto.
1: Vabbè, meno male.
2: Ma
1: scusami,
2: per questo tipo di
1: sicurezza.
2: Bicicletta ci vuole il caschetto?
1: No, ci vuole testa. Certo, perché vai a 45 all'ora se la sblocchi.
2: Per forza devi avere la
1: motorino,
2: testa. E se no il casco dove lo metti?
1: Esatto.
2: Mi pare logica.
1: Farmi
2: la
1: dire
2: cosa.
1: Cose radiofonicamente parlando che non si può. Vabbè, comunque, a prescindere che la sicurezza innanzitutto, cioè io vedo ancora tanti ragazzi che girano con il monopattino elettrico senza casco, io li fermerei tutti e gli darei la multa.
2: Perché è pericoloso?
1: No, è pericoloso
2: molto.
1: Ma è d'obbligo di legge di utilizzare il monopattino elettrico con casco e addirittura anche la targa.
2: È vero. Aspettiamo sempre i vostri messaggi allo 0423 736 680, lo dite a noi oppure
1: 345 48 45 663 lo dite a noi lo stesso.
2: Esatto, magari con un bel vocale.
1: Adesso
2: ci sono i Philadelphia con Elena Cammarone con Dimmi chi sei.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delex.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Sorriso.
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna.
2: Beh, detta così proprio, poveri.
1: Quante volte l'abbiamo cantata questa canzone?
2: Ma sai perché? Perché è bella. Cioè è bella, ti rimane, è orecchiabile, ti rimane dentro, proprio è una bella canzone. Cioè quando una canzone è bella, punto. Cioè non è che ci bisogna girarci attorno.
1: Allora, come è iniziato il vostro settembre, amici di Radio Sorriso? Avete già qualche progetto, qualche desiderio, un buon proposito per questo mese?
2: Desiderio di te.
1: La mettiamo, visto
2: no,
1: che hai cantato desiderio di questa. La canti tu, magari?
2: No, quella cantata da me, no, anzi, bisognerebbe nasconderla o eliminarla proprio. Ma a parte che io non la canto.
1: Cos'è che canti tu? Aspetta che
2: No, lascia stare. Allora, leggiamo un po' di WhatsApp che sono arrivati. Allora, l'amica Paola di Vicenza scrive: settembre per me significa ripartire con calma e con il sorriso. Dopo le vacanze vorrei rimettermi in forma e soprattutto trovare più tempo per me e per le persone che amo. Un buon proposito alla volta.
1: Eh beh, certo, rimettersi in forma dopo le vacanze è cosa buona e giusta. Anche perché quando sei in vacanza tutto si apre,
2: sì,
1: si slaccia,
2: esatto.
1: Tutto,
2: perché
1: non si sta lì a guardare.
2: Mangi, ti imbabuffi.
1: Poi è caldo, ti slacci per forza. No, qualche poi, bottone salta.
2: No, poi è caldo e ha maggior ragione.
1: Bevi.
2: Quindi, insomma, chi più ne ha più ne metta. E poi l'amico Giorgio che ci scrive: il mio progetto di settembre? Organizzare finalmente un weekend fuori porta che rimandiamo da mesi. Un po' di relax, buon cibo e tante risate. Direi che è un ottimo modo per iniziare l'autunno.
1: Esatto, perché il caldo non ha favorito tante queste uscite. Cioè la gita fuori porta con questo caldo.
2: Dipende dove. Cioè,
1: beh, è anche,
2: perché se vai in montagna.
1: In montagna era caldo lo stesso.
2: Ma si stava sempre meglio che qua.
1: Poi, tra l'altro, dicevo che quest'anno la montagna è andata più del mare.
2: Ti credo.
1: Più gettonata.
2: Ti credo. Forse era per quello.
1: È vero.
2: Anche se era più caldo, ma non c'era l'afa che abbiamo noi qua in Valpadana.
1: Beh, lo sai che a Ferragosto, che qui era molto caldo, io
2: sì,
1: sono stata più su, poco più su di Bassano del Grappa.
2: Cioè?
1: E sono stata a visitare
2: Lusiana Conco.
1: Le grotte del le cascate del Silan, molto belle,
2: del
1: c'era
2: Silan.
1: Poca acqua, però era sicuramente più fresco di qui a Castelfranco.
2: In Varrovina?
1: Ma
2: sono quelle in Varrovina?
1: Fuori,
2: hai parcheggiato
1: fuori
2: vicino
1: Bassano.
2: A una chiesa? Che c'era anche un bar di fronte?
1: No. Fuori Bassano.
2: Sapevo che
1: no,
2: c'era.
1: Sì, ho capito quello che vuoi dire tu.
2: Non
1: no,
2: sono
1: io
2: quelle,
1: dall'altra parte.
2: Che dopo c'era l'eremo. Sei arrivato all'eremo?
1: Dall'altra parte.
2: Ah, ok. Boh, ho capito.
1: Perché si
2: comunque
1: entra
2: da una parte
1: dove
2: si
1: c'è
2: esce
1: il parcheggio. Esatto,
2: cioè,
1: e si esce dall'altra.
2: Io non l'ho mai fatto, però quando passo in bici vedo sempre che c'è il cartello
1: e
2: quello
1: lì
2: marrone.
1: Parcheggi.
2: Ah, ok.
1: Però dall'altra parte fai tutto un giro sui colli ed era un po' più fresco, insomma. Poi abbiamo tentato di fare le
2: cosa?
1: Le col campeggia, e col campeggia ci sono le trincee.
2: Sì.
1: E ti dico la verità, era troppo caldo perché sono
2: qua
1: al sole e sono in mezzo, non dico le montagne vere alte vette,
2: sì, sarà mille
1: però
2: metri,
1: tanto
2: neanche.
1: Tanto caldo, tanto caldo, per cui
2: vabbè,
1: diciamo
2: adesso vi accontenterete del freddo, però poi non lamentatevi, è troppo freddo,
1: è
2: bisogna
1: troppo
2: fare il riscaldamento.

0: con te Marilisa Maniero e Marco Negri. È la voce di Marco, sì. Bellissima.
1: Beh, di
0: persona.
1: No. Eh? No, dico di Marilisa, no. No, ci serve qualcosa che non va. Vabbè, siamo sempre in diretta, quasi la prima ora se ne sta andando perché mancano veramente pochi minuti.
0: Esatto, e che dire, io vi devo salutare, ci sentiamo domani perché io me ne vado adesso.
1: Caspita, sai che mi ero già dimenticato.
0: Ti eri già dimenticato, mannaggia.
1: Ascoltatori, dovete aiutarmi, mi ero veramente dimenticato che Tiziana oggi se ne va un'ora prima. Comunque va bene, dai, saranno in buona compagnia.
0: Esatto,
1: non preoccuparti.
0: So che tu mi sostituirai continuando la trasmissione.
1: Certo.
0: Anche da solo farai di tutto di più, di questo non ci credo, però sono sicura che tu sarai bravissimo.
1: Come di tutto e più, di questo non ci credo, sì, veramente. Tiziana, dai,
0: va
1: vattene,
0: bene,
1: vattene.
0: Allora caro Max,
1: basta, vai,
0: ciao a tutti, a domani, per quanto mi riguarda.
1: Noi invece continuiamo 345 48 45 663 per parlare dell'argomento del giorno che oggi vede protagonista appunto fine dell'estate, inizio dell'autunno. Adesso faccio quello che voglio, va bene? Vattene, è inutile che fai segni, non segni, no, basta, via, te ne devi andare, vattene.
0: Volevo offrirti il caffè, ma vabbè.
1: Beh, allora aspetti che finisco l'intervento.
0: Io me ne vado, ciao.
1: Comunque vabbè, allora l'argomento del giorno, se non l'avete capito, oggi si parla appunto i buoni propositi di settembre, visto che ci sta abbandonando l'estate e sta arrivando l'autunno forse, o l'inverno di sicuro, perché cioè ormai le mezze stagioni non ci sono. September Morn, ce l'abbiamo? Di qualche orchestra?
0: Ma dirlo prima,
1: seleziona.
0: No, non c'è.
1: Va bene, non dai, c'è. Settembre di Omar Lambertini.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Sono le 13 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buongiorno, è stato rintracciato in Spagna e arrestato grazie alla cooperazione internazionale di polizia un 33enne straniero. Era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Venezia.
11: Un motociclista di 22 anni di Bassano del Grappa è morto poco dopo la mezzanotte a Cittadella dopo essere uscito di strada e aver urtato con la due ruote un albero. A causa dell'impatto la moto si è incendiata e il motociclista è stato sbalzato a terra. Inutile l'intervento dei sanitari.
10: A Venezia tutto pronto per l'apertura della mostra del cinema al Lido. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Il direttore della mostra internazionale di arte cinematografica, Alberto Barbera.
12: Questa è forse la mostra più politica degli ultimi anni. Il cinema è una grande spugna, assorbe le problematiche del contemporaneo, le rielabora, le trasforma in film, in narrazioni, in documentari che riflettono sui grandi temi della contemporaneità. Le guerre, naturalmente, l'immigrazione, il cambiamento climatico, la riduzione degli spazi di libertà, ma anche le tensioni all'interno della famiglia, dell'istituzione scolastica, eccetera. Quindi una grande fotografia dei problemi del presente, però con la capacità di riflettere su questi temi e di proporre strumenti di comprensione.
11: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
13: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it.

0: e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

1964, ripeto, era Diamante di Vittorio Borghesi. Mamma, quanto tempo è? 1964, va bene. Allora, andiamo avanti con il l'argomento del giorno. Oggi parliamo di qual è il vostro proposito per il mese di settembre, come è iniziato, bene, male, o magari se avevate pensato di fare qualcosa a settembre prima magari che arrivi l'autunno, e così volete dircelo, fatecelo pure sapere tranquillamente. 345 48 45 663. E andiamo adesso con l'amica Pina, che chiama dalla provincia di Pordenone, e mi scrive: a settembre voglio imparare qualcosa di nuovo, ho deciso di iscrivermi a un corso di cucina, anche se in casa già tremano tutti dall'idea di assaggiare i miei esperimenti. Cara Pina, bisogna mettersi in gioco a volte, no? Io, parlando con appunto mia moglie, vedendo l'esibizione di lunedì, ho detto: perché non magari ci iscriviamo a un corso di ballo, soprattutto magari balli di gruppo, tanto per, no, imparare qualche cosa, e ci stiamo pensando, insomma, comunque, quindi vabbè dai, vediamo come andrà. Poi abbiamo un'altra persona che non si firma, purtroppo, mannaggia. Il mio buon proposito è molto semplice: meno telefono e più vita vera. Voglio tornare a fare passeggiate, leggere qualche libro e godermi le serate senza avere sempre lo smartphone in mano. Non ce la farai mai. Cioè, o meglio, te lo auguro, ma non ce la farai mai. A parte gli scherzi, sai quante volte l'ho detto anch'io? Ma il problema è che io lo uso anche per lavoro, quindi è difficile, però sarebbe bello una settimana lasciare il telefono nel cassetto. Quelle, secondo me, sono vere ferie.

Renzo Biondi con Fuoco Vivo, lo salutiamo. Ciao Renzo, riprenditi, rimettiti in moto il prima possibile. Ma dai, credo che già domani sei operativo, lo so, me lo sento. Va bene, allora, siamo sempre in diretta su Radio Sorriso. Mi sto un po' organizzando perché mercoledì faccio una cena a casa mia con i colleghi, però tanti non vengono e mi dispiace aver beccato proprio il giorno, ma però, insomma, voglio dire, non è neanche facile organizzare una cena. Stavo facendo un conto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Siamo in 17, mettere d'accordo tutti, quindi insomma, vabbè. Comunque, fatto sta che abbiamo ricevuto un altro WhatsApp dal nostro amico Roberto che scrive: il mio proposito è imparare a non avere sempre fretta, voglio assaporare di più le piccole cose, un caffè al bar, una passeggiata, una cena con amici e la musica di Radio Sorriso. Alla fine sono proprio queste le cose che ci fanno star bene. Oh, bravo Roberto, hai detto giusto. A volte ascoltare buona musica, soprattutto quella di Radio Sorriso, secondo me è un'ottima medicina.

0: Alex O con la Vespa, 13:25 minuti primi, abbiamo con noi la Iris, che bello, sei al posto della Tiziana, sei venuto a fare un intervento. Oh, e ciù! Sentiamola in diretta?
1: No, non ce la faccio.
0: Come ce la fai? Vabbè, allora, a settembre l'amico Jonathan mi scrive: voglio ricominciare a fare sport, lo dico ogni anno dopo l'estate, questa volta però sono già pronta con scarpe nuove e buona volontà. Vediamo quanto durerà. E te farai sport per...
1: Sì, dovrei iniziare.
0: Dovrei iniziare. Quando e dove e perché?
1: Allora, potrei spiegarti il quando.
0: Dopo mercoledì inizierai lo sport.
1: Ma no, inizierò comunque. Ah, sì, beh, sicuro. Siccome più che sport, devo andare a fare ginnastica posturale.
0: Ah, sì, posturale. Sì, perché le poste sono altre cose. No. Beh, hai fatto però il giro delle poste, no?
1: Sì, no, infatti.
0: Mi ricordo io.
1: Questa
0: mi
1: è
0: ricordo.
1: La stanchezza che si fa sentire verso Milano.
0: No, questa è l'età.
1: No, più no, che.
0: Vabbè, quindi non mi devi raccontare niente di bello?
1: Non ti devo raccontare nulla.
0: Va bene, dai. Perfetto, allora ricordiamo i numeri della musica per appunto interagire con noi di Radio Sorriso e parlare dell'argomento del giorno. 345 48 45 663. Vi lascio con Tramonto Dorato, lei è la voce di Juicy Mercury.

0: e ascoltando, ridiamoci su.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
2: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

Gillian Gillian, Madonnina del mare, per Adriano di Caldiero. Basta, cantata da Giuliana Gini. Beh, perfetto, perfetto. Ciao Adriano, salutiamo anche tutti i calderiani all'ascolto. No, non so se si chiamino così, portate pazienza, o caldieri. No, dai, calderiani, caldieri, caldierini. Ma vabbè, insomma, tutte le persone di Caldiero. Andiamo avanti con un altro WhatsApp che è arrivato. Io non ho grandi progetti per settembre. Vorrei solo godermi ancora un po' di questa giornata, magari con qualche aperitivo all'aperto e tante serate in compagnia. Per i buoni propositi ci penseremo ad ottobre. Tu slitti tutto ad ottobre? Vabbè, fai bene, anche perché ho visto comunque che fino all'8-9 di settembre ci sono queste temperature estive, perché no? chi ha beccato la settimana di le due settimane, che ne so, dal primo al 13 di settembre, hanno risparmiato un botto sull'albergo, no? Ma anche un po' su tutto, e si stanno godendo le temperature, quelle belle, no? Si stanno un po' accorciando le giornate, sì, questo è vero. Però voglio dire, si può e si sta anche bene al mare, quindi sono due settimane belle piene di sole, o anche in montagna, perché magari si sta anche freschetti in montagna, però insomma le giornate credo siano belle anche in montagna, quindi insomma speriamo bene di proseguire fino a fine ottobre. Io mi ricordo un anno che ad ottobre, il giorno proprio di Halloween, il 31 ottobre, io giravo con la maglietta, la t-shirt, di sera, ok, in paese. Però mi ricordo questo ricordo che i miei ragazzi erano piccolini e giravo in t-shirt, ma neanche il maglioncino, proprio la t-shirt, perché era veramente caldo. Quindi speriamo bene, dai. Andiamo avanti con la musica delle grandi orchestre. Arriva Antonio Cottini con Margaritas.

te, Veronica Cuneo. 13:47 minuti ed abbiamo accontentato anche Graziella di Conegliano, che salutiamo. Ciao Graziella. Poi andiamo a ricordarvi anche un pranzo. Il pranzo di Radio Sorriso iniziano insomma a ottobre, il 4 ottobre, primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso con gli ascoltatori per un bellissimo pranzo al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Ci saranno come ospiti di sicuro già confermati Graziano Cianni, Linda Bischero e Matteo. Tanti altri ospiti si aggiungeranno ora della fine. Restate quindi sintonizzati per scoprire i prossimi ospiti. Tanta allegria, tanto divertimento, tanta bella musica, buon cibo e sicuramente tanto tanto divertimento. Lo ricordo, il menù a 42 euro tutto compreso. Prenotate il vostro posto chiamando lo 0423 73 67. Mi raccomando, il numero del centralino 0423 73 67. Allora io vi dico che siamo già superiamo le 100 persone, quindi mancano ancora due mesi abbondanti, due mesi, sì, una sessantina di giorni. Quindi io vi dico una cosa: non aspettate l'ultima settimana, perché veramente io non è che ve lo dico perché vi voglio mettere fretta, anzi ci mancherebbe, però visto che comunque ci sono 60 giorni di tempo ancora, organizzatevi se siete liberi e volete divertirvi, mangiare bene e insomma passare una bella domenica assieme a noi di Radio Sorriso. Prenotate senza problemi, ok? Anche perché insomma siete sicuri. Se aspettate di prenotare l'ultima settimana, rischiate veramente di essere messi in lista d'attesa, e so che non è piacevole, perché poi dici: ah, quanto mai non ho ascoltato Massimiliano? Ma è troppo tardi, è così. Dai, andiamo avanti con Lisa Maggio, La Mattina, una bella polca, e poi andiamo con un'altra canzone che adesso andrò a scegliere, e poi ci risentiremo per i saluti finali.

La voce di Vito dall'orchestra di Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana alle 13:56 minuti e purtroppo su queste note, anzi sulle prossime note, quelle di Ruggero Scandiuzzi, Voglio Vivere, vi devo salutare. Vi devo salutare, ma l'appuntamento è per domani, quindi ci risentiamo se lo volete da mezzogiorno alle 14 in compagnia, probabilmente anche con Tiziana, che sinceramente non so dove sia andata oggi, quindi può essere che non ritorni più. No, dai, sto scherzando, ci mancherebbe, anzi salutiamola. Vediamo, abbiamo ricevuto un non c'è la possibilità di ascoltare un brano Rose del Molise, Le Mondine, buon pomeriggio. Guarda, lascio il messaggio a il buon Claudio, poi sarà Prospero nelle tue mani, tu sarai nelle mani di Prospero per la canzone delle Mondine, perché io adesso vi devo salutare con Voglio Vivere. Lui è Ruggero Scandiuzzi, che salutiamo, ciao Ruggero, e una risentirci a domani, ciao ciao.

0: lavoro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
8: Ali migliora la vita.
9: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
10: Gardaland Stars Night, il 5 settembre, l'evento musicale che chiude la stagione estiva. Sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena dance italiana ed internazionale. Massimo Zuccotti, responsabile del presidio territoriale di Gardaland.
11: Praticamente si parte dal mattino e con lo stesso biglietto si va fino alle 1 di notte, ma nella fattispecie dalle 18 alle 1 tutto il parco porterà un evento musicale che ospiterà dei protagonisti fantastici della scena dance italiana ed internazionale, dei nomi veramente di altissimo livello. Special guest dell'evento DJ Antoine, tanti altri nomi, andiamo a ricordare chi non conosce Cristian Marchi, il DJ Molella, altri personaggi di spicco, Janine Facco, Luca Lazza. Insomma, un palcoscenico fantastico che non mancherà di divertire tutti quanti, trasversalmente, senza limiti di sorta. 5 settembre, scrivetelo nella vostra agenda, si parte al mattino, si finisce a tarda notte, tantissimo divertimento, tantissimi DJ, tantissima musica, non mancate.
10: Info e biglietteria gardaland.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani. Bentrovati. Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e ripartiamo per un nuovo viaggio musicale quotidiano Radio Sorriso, oltre il Lici, in questo mercoledì di inizio settembre.

Mercoledì 2 è naturalmente immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, che la musica ci accompagni piacevolmente, fuoco alle polveri, vai con Claudia Marco e Claudia Band e sono gli amori di una.

con Lillo Baroni. Grazie al tuo cuore, cari ragazzi, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio. Grazie per condividere questo nostro spazio radiofonico insieme di Oltre il Liscio. Ben trovati tutti da Claudio Prospero. Buon viaggio musicale insieme con Niccolò Quercia, il Fox.

4. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, quando si dice è l'isola che non c'è. Vi porto in Canada, un isolotto che appare e scompare, muovendosi quasi come fosse, diciamo, vivo. E no, e non si tratta di intelligenza artificiale. Un fenomeno misterioso e affascinante che arriva dal lago Williston, un bacino artificiale di circa 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. Qui è stata avvistata l'isola galleggiante, caratterizzata da alberi e piante apparentemente in ottima salute, che si sposta continuamente all'interno del bacino, scomparendo e riapparendo in vari punti come una vera e propria arca della biodiversità. I primi avvistamenti risalgono all'inizio di agosto da parte di alcuni appassionati di navigazione che hanno subito condiviso le immagini sui social. Tra questi, un residente della zona, dopo essere stato avvistato da un diportista, ha deciso di contattare l'azienda canadese responsabile della gestione del lago e della diga. Le prime segnalazioni erano state accolte con forte scetticismo, poi invece si è scoperta proprio la realtà. Questa isola che si vede e non si vede, insomma, è l'isola che non c'è. Fabio Corazza.

Una balorda nostalgia insieme con Mattia Agostini. Cari ragazzi, cari sorrisini, il nostro viaggio musicale naturalmente continua, prosegue con le vostre scelte, con le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663, e il viaggio musicale prosegue tra poco. E adesso la Begin con Federica Cocco, Aspettami Lì.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

Era Fisa di Paolo Bagnasco, la Mazzurca Astrofisa. Bene, cari ragazzi, protagonisti nel proseguio di Oltre il Liscio con le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. A Mantova salutando Silvana con Veronica Cuneo e qui comando io. Poi si prosegue, andiamo a salutare Silvano, in quel di Aviano. Silvano, ciao, buon pomeriggio a te Silvano, con l'orchestra Sorriso, Stefano.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
0: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme

0: a settembre.
1: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Geek.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate. Sono le Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Appuntamento di oggi dedicato alla tutela delle proprietà intellettuali e industriali. Lo facciamo con Federica Bertacchi, che è consulente brevetti e partner di Studio Brunacci & Partners di Modena. Benvenuta, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, vogliamo spiegare di cosa stiamo parlando, di cosa vi occupate?
3: Allora, noi ci occupiamo della tutela delle idee e innovazioni nelle aziende di varie dimensioni, dalla piccolissima realtà alla grandissima realtà e anche a partire proprio anche dai privati, e a 360 gradi noi ci occupiamo di quella che è la tutela dei marchi, brevetti, design, diritto d'autore e anche la gestione di tutto quello che è la parte legale contrattualistica di questi ultimi.
2: Poi ogni brevetto immagino sia customizzato, cioè fa storia a sé.
3: Certo, assolutamente, infatti abbiamo competenze tecniche in studio molto molto variegate, perché copre tutti i settori tecnici industriali e per questo sono necessarie competenze specifiche proprio in funzione del settore, che vanno da competenze meccaniche piuttosto che chimiche, farmaceutiche, informatiche ed elettroniche, che ad oggi ad esempio questi settori sono molto molto insomma in crescita con il discorso dell'intelligenza artificiale.
2: Ringraziamo Federica Bertacchi, consulente brevetti e partner dello studio Brunacci & Partners.
3: Grazie a voi.
2: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Sorriso!
10: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject
1: con Pamela, l'orchestra Daniele.

cari sorrisini. Buona compagnia oltre il liscio con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Oltre il liscio, il nostro viaggio musicale quotidiano. Buona continuazione a tutti voi da Claudio Prospero. Le vostre scelte musicali attraverso lo 0423 73 66 80 e 81, la linea diretta con noi, e WhatsApp 345 48 45 663. C'è Roberto Tagliani e Bianca Luna.

0: incontro anche oggi qui a Radio Sorriso, un amico oramai da quanti anni, Primo?
1: Tanti
0: anni. Tanti. Che sei qui, no, a Radio,
1: non
0: a Radio Sorriso.
1: Più.
0: Va bene, sempre parlando con la mia vicina di casa, si parlava di oggetti, oggetti sacri.
1: Ah, sì.
0: Perché lei è una che si dà da fare naturalmente con associazioni caritatevoli, con Caritas, e poi molto disponibile anche con le parrocchie.
1: Bene.
0: E mi chiedeva appunto: ma il tuo amico della pagoda è in grado di risistemare quello che riguarda la chiesetta piccola del mio paese? Certo che sì, ho detto.
1: E certo che sì, veramente, perché noi comunque abbiamo già risistemato dei duomi che casualmente sono andati a fuoco o hanno avuto dei problemi. Praticamente abbiamo smontato e rilucidato, risistemato tutto quello che era rotto e che si era fuso nell'incendio. Abbiamo ricostruito, rimontato tutto e rimesso al suo posto. Diciamo che noi, come si può dire, Giovanni, non vorrei essere proprio, però facciamo anche tantissimi, sì, calici commissionati da fedeli e quant'altro, destinati al Papa.
0: Okay. Oh, che bella cosa, insomma.
1: Sì, dunque abbiamo
0: realizzazioni particolari che poi, sì, perché solitamente si fa il regalino quando si va in udienza, no? Tanti vanno con il calice proprio da regalare a Papa Leone.
1: Esatto, esatto.
0: Tu sei in grado di fare anche questo?
1: Dunque per rimettere a posto, rimettere a nuovo quello che esiste nelle parrocchie, per noi è un lavoro, possiamo dire tranquillamente, di tutti i giorni.
0: Quindi non soltanto per la mia vicina di casa, ma anche per voi, insomma, magari avvisate il Don che sarebbe da sistemare la basilica, dal piccolo altare al grande altare, insomma, il personaggio giusto è Primo Loro con l'argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: telefono 0424 560243 0424 560243.

Claudio Piazzolla, come il tuo caffè. Facciamo tappa a Mestre andando a salutare Angela con Baiardi Giardino Fiorito, poi da Mestre a Padova il saluto a Rina con Pietro Galassi, Manolo e Matteo, Sinfonia d'Amore.

Sinfonia d'amore. Andiamo in quella di Udine. Benedetta dedica a Sandra di Terenzano la polca dei Folk Popovic, Batticuore. Un chiaro salutone a voi, ecco, Batticuore.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
10: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

Tango Bolero, siamo noi, siamo sempre noi, ovviamente quelli con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai, bene? E sempre voi protagonisti con le vostre selezioni musicali nel viaggio musicale di oggi. Andiamo a salutare la piccola Claudia con Piccolo Fiore. Marco Negri, Marilisa Maniero e Marco Negri, Piccolo Fiore. Poi a Cassacco il saluto a Jordi con Renzo Valicelli.

Lorenzo, il rosso Renzo Valicelli, storico valzer nella tradizione Casa dei Simpatia. Bene, facciamo tappa in quella di Verona andando a salutare Tiziano con l'orchestra Argento Vivo e arriva il canto del marinaio. Poi a Cordenonza salutando Lucio con la polca alla Casa dei Simpatia.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 16:03.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
11: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Alì all'Iper fino al 12 settembre.
12: Alì migliora la vita.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli, direzione Milano, coda tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi per traffico intenso. In direzione Napoli, traffico bloccato tra Ponzano Romano e il Bivio A1 diramazione Roma Nord a causa di un incidente. È tutto.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
18: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Sorriso!
20: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con Cuba Libre Amor, Luca.

0: con Michele Edino, lo storico ballo del canguro. Cari ragazzi, siamo in addirittura d'arrivo per il viaggio musicale odierno, che ovviamente si rinnova domani dalle 14, e con saltellando come un canguro, le piace questa? Eccoci qua, e arriva la signora Carlotta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Lei è molto trafelata oggi,
1: Sì, Claudio, ero molto impegnata.
0: Lo so.
1: Lei mi ha anche un po', insomma,
0: preso un poco
1: così, non mi ero resa conto dell'ora. Arriva il signor Claudio col ballo del canguro. Il signor Claudio come lo balla lui il ballo del canguro, ragazzi,
0: ha visto che roba,
1: con questo costume da canguro acquistato in Australia,
0: è bravissima,
1: con la quale si destreggia con
0: assolutamente
1: bravo.
0: Mi fa piacere. Parla di animali? No,
1: parlo di animali. Messo il ballo del canguro, a me è venuta una curiosità, perché io non l'ho mai visto un canguro.
0: Neanch'io, cioè, a parte i filmati, i documentari eccetera, ma diciamo live no.
1: Io avrei un po' paura forse, perché vedo dei filmati dove il canguro è molto muscoloso e anche aggressivo.
0: Buonissima, insomma, fino a un certo punto,
1: ecco. Però allora io mi sono chiesta,
0: lei si è chiesta,
1: quale sarà?
0: Chiedendoselo lei, poi lo chiede agli ascoltatori.
1: Lo chiede anche a lei, signor Claudio, partecipi anche lei, via.
0: Avanti, dai.
1: Allora, signor Claudio, qual è quell'animale che a lei piacerebbe vedere dal vivo, che ha la curiosità di dire vorrei vederne uno dal vivo? No, l'ho lasciata senza parole.
0: Sì, veramente. Per esempio, li ho visti solamente al circo, ma tornerei a vedere un gran bel cavallo, per esempio.
1: Ah, lei si accontenta del cavallo?
0: Sì, insomma, è un bell'animale, mi piace. Poi mi dovrebbe anche dare il tempo per pensare, ma il tempo non c'è.
1: Esotico, che ne so, un'orca assassina.
0: Ma lei va sembra che l'orca assassina.
1: Una zebra.
0: Una zebra qua.
1: Una zebra
0: qua. Qui sarà capita, certo. Signora Carlo. Mi è venuta così.
1: Un giaguaro, un elefante.
0: Anche una zebra potrebbe essere anche il simbolo della Juve, ma questo è un altro discorso,
1: Che poi la zebra non è altro che un cavallo un po' più fashion.
0: Ma vede che torniamo al cavallo, signor Carlo. È un bel cavallo bianco.
1: È proprio un bel puledrone, signor Claudio.
0: Ecco, e con questa qua proprio facciamo. Dove metto a pensarle?
1: Me le ispira lei sul mio.
0: Io sono la sua musa.
1: Se si parla di cavalli, poi c'è il signor Claudio.
0: Questa proprio. Io sono la sua musa ispiratrice.
1: Certo. Musa ispiratrice, visto che si parla sempre di equini.
0: Sì, eccola, bene, l'abbiamo detta, o meglio, l'ha detta Maurizio Medè e tutta la sua orchestra, con una bella tarantella vesuviana per salutarci. Buona continuazione di ascolto, buona serata.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2020.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Il buongiorno, buon pomeriggio, anzi, arrivi a voi, cari amici sorrisini. Oh, dietro al microfono con voi, Carlotta, anche in questo pomeriggio di mercoledì 2 settembre 2026, la giornata in cui cambio un attimo il nostro argomento del giorno. E oggi pomeriggio si parla di animali. Qual è quell'animale che vi piacerebbe vedere da vicino? È un orso polare, un T-Rex, non deve essere per forza un animale pericoloso, ovviamente. Una scimmia, un paguro, perché no? Qualcuno non ha mai visto un paguro. Il signor Claudio vorrebbe avere più a che fare con un cavallo, anche se io pensavo che fosse già ormai un provetto cavallerizzo. Vedete un po' i casi della vita. Raccontatemi il vostro animale, magari scegliamo anche una canzone che ne parli. Che ne so, leoni, tigri e pantere non mancano. Chiamate Radio Sorriso allo 0423 736680 o 736681. O mandate un messaggino, o un messaggio vocale, o una foto dell'animale in questione. 345 48 45 663 il numero per la messaggistica. E partiamo allegramente, meravigliosamente con Giancarlo e la Santa Monica Band in Sempre di più, la cumbia, per fare i primi giri e abituarci a questo moto roteatorio che caratterizza la pista da ballo di Radio Sorriso.

Questo era Mauro Rizzi con una voce, me l'ha richiesta l'amico Tony di Ariano Polesine. Ciao Tony, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio in questo 2 settembre in cui su Radio Sorriso abbiamo deciso di parlare degli animali, animali ovvero quali sono quegli animali, quell'animale che vi piacerebbe vedere da vicino perché non vi è mai capitato. Allora saluto Giovanni Ammogliano che dice il pavone, quindi non hai mai visto un pavone da vicino? Beh, attenzione perché sembra siano piuttosto aggressivi o socievoli a seconda. Quest'estate se ne è parlato un po', no? Vi ricordate quella cittadina in Romagna invasa dai pavoni? Ecco, lì bisognerà capire un po' come fare per vedere un pavone da vicino. È molto semplice in realtà, basta andare lì oppure in qualche fattoria. Io ne ho visti di pavoni da vicino in vita mia perché magari andando a fare le passeggiate nei parchi o semplicemente in qualche parco cittadino, ecco, a volte ci sono. Poi ovviamente se uno abita in città non ha molte occasioni di vedere dal vivo animali diversi da cani e gatti, però raccontatemi il vostro desiderio, ce ne sono tantissimi. Dai che andiamo con i Philadelphia, c'è Rosita che ci canta The Best.

0: E c'è il tango con Gorni Kramer e Amedia Luz salutando l'amica Gianna di Treviso che vorrebbe vedere da vicino le balene, meravigliosi animali maestosi. Anche a me piacerebbe un sacco, carissima Gianna. E anche voi, sorrisini, qual è l'animale che vi piacerebbe vedere da vicino? Raccontatemelo, dai. Noi facciamo una piccola pausa, ma poi torniamo su tutte le zampe che ci servono.
1: State ascoltando I Colori della Musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 16 e 59 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. È accusato di aver minacciato e violentato una conoscente. Si tratta di Mauro Marin, nuovamente indagato a Treviso. Il 46enne, infatti, un anno fa è stato condannato dal tribunale di Sulmona all'Aquila per percosse e danni dell'ex compagna e si trova sotto processo per una vicenda analoga. La 29enne sostiene di non avere alcuna relazione con l'imprenditore vincitore di un reality TV. In vigore il nuovo regolamento sul benessere degli animali da compagnia, un insieme di norme che per la prima volta fissa un quadro di regole comuni a tutti gli stati membri dell'Unione Europea, dall'allevamento alla tracciabilità. L'applicazione è dal 31 agosto 2028. Per l'anagrafe regionale, per esempio, sono quasi 1,65 milioni in Veneto. 83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. Maggie Gyllenhaal presiede la giuria del concorso e assegnerà il Leone d'Oro, inaugurazione con la proiezione del film in gara, il primo di 24 titoli, Ink di Danny Boyle. L'attrice Laura Dern è impegnata a conferire all'attore, regista e produttore George Clooney il Leone d'Oro alla carriera. E questa l'ultima notizia. Vi auguro buona serata.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino a

complimenti che mi hai fatto. Un bacione a te, un bacione anche a Paolo di Spilimbergo che voleva ascoltare il prossimo brano. Si tratta degli Aironi Neri, ce la suona Cici Condor e noi naturalmente poi continuiamo a parlare di animali, animaletti. Qual è quell'animale che vi piacerebbe vedere dal vivo, da vicino, perché non avete mai visto? Raccontatelo a Radio Sorriso.

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare, la clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre insomma alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indentu potete prenotare sia il viaggio sia la visita, vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

Questa era la voce di Dania D'Animos Band con Dairy. E salutiamo l'amico Daniele di Bertipaglia che ci sta ascoltando e ci ha richiesto proprio questa bella canzone. Un bacione Daniele, buona giornata, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio anche a Graziella di San Bonifacio che mi dice: la zanzara è un animale che quasi non lo vedi ma lo senti. Potrei ascoltare l'omonima canzone, certo che sì, però le zanzare credo che le abbiamo viste più o meno tutti da vicino. La domanda di oggi è: qual è quell'animale che vi piacerebbe vedere da vicino perché avete la curiosità? Io ad esempio, i pinguini, io vorrei tantissimo vedere dal vivo i pinguini, anche se dicono siano molto maleodoranti, ma non importa, sono molto belli e graziosi e simpatici e quindi li voglio assolutamente vedere da vicino prima o poi, spero proprio nel loro habitat naturale, con una bella crociera in Antartide, chissà se mi succederà mai. Intanto dai, andiamo con Omar Codazzi a caccia di questa maledetta zanzara.

E salutiamo Ruggero che ci ha richiesto questa Amanti. Un bacione Ruggero, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti voi sorrisini che vi siete magari da poco collegati con Radio Sorriso. Chi lo sa, se così fosse, beh, vi mando un aggiornamento, vi do un aggiornamento. Oggi si parla di animali e allora salutiamo Fulvio di Trieste che dice: io vorrei vedere dal vivo, perché vi chiediamo qual è l'animale che vi piacerebbe vedere da vicino, un vero leone con la criniera. Io credo sia impossibile colpirlo con un pugnale come Sandokan. Beh, speriamo vivamente di no. Insomma, anzi, io andrei a trovare il leone con le bistecche fresche e poi nel suo habitat, la giungla, mi farei anche carico della sua rieducazione. Quindi vorresti salvare un leone, magari trovargli anche la leonessa. Bravo il nostro Fulvio, per te arriva una bella canzone con fisarmonica. Certo che sì, c'è il valzer con Mirko Puzzu in Ali Dorate.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Sorriso!
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ed era Lillo Baroni con L'amore che c'è in me, ed eccoci qui su Radio Sorriso a salutare Angelo a Castelcovati, che mi dice: mi piacerebbe vedere in libertà una grossa nonché bella pantera nera. Bellissima la pantera nera, eh sì, magari un po' da lontano, perché se ti vede magari pensa che tu possa essere delizioso, e per quanto tu sia una persona deliziosa è più una questione metaforica che non effettiva. Un bacione Angelo, grazie. Saluto anche Luigina di Morgano, che mi ha mandato invece il video della chioccia con i pulcini. Per fortuna io ho avuto la fortuna di avere i nonni con i pulcini, con le galline, e quindi quando andavo a trovarli andavo sempre a trovare le galline, entravo nel pollaio, ci stavo vicino, e poi quando c'erano i pulcini me li facevano tenere in mano. Peccato che il pulcino, quando lo prendi in mano, diciamo che ti lascia il ricordino sul palmo, però vabbè, è piccolino, cosa dobbiamo fare? Perdonarlo, se non altro. Salutiamo anche Dina Conegliano, che manda un ricordo ai suoi genitori con i Barri e La mia signora bianca.

E questa era Manuel Martini con la sua versione di Impressioni di settembre, il mese preferito del nostro amico Nevio di Tribano, che ci ha richiesto proprio questa canzone. Ciao Nevio, un abbraccio a te, un abbraccio alla... Cos'hai come foto di WhatsApp? Cos'è? Un falchetto? Un merlo? Cioè c'è un uccellino ma non si vede la faccia dell'uccellino, quindi non capisco bene cosa sia. Comunque un fringuello, vabbè. È un saluto anche a lui, visto che oggi si parla di animali. Qual è l'animale che vi piacerebbe vedere da vicino? Raccontatelo a Radio Sorriso, abbiamo ancora pochi minuti, allora andiamo velocemente a fare tanti auguri ad Ernesto, che oggi compie 88 anni, da parte della figlia Katia, che ci ha chiesto di dedicargli la canzone Le 11 ore. Allora noi ti accontentiamo molto volentieri, caro Ernesto, tanti auguri anche da tutta Radio Sorriso.

E salutiamo anche Paolino a Cavasso Nuovo con Capolavoro, cantata da Diego Zamboni. Intanto io stavo guardando un bel video che fa vedere una missione di recupero. In Cina c'era un cagnolino intrappolato sotto un manto stradale, però per raggiungerlo, insomma, l'apertura era troppo stretta. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso un bambino piccolino, l'hanno legato, assicurato con una corda e l'hanno calato nell'interno capedile, e il bambino ha salvato il cagnolino, e quindi tutto è bene quel che finisce bene. Certo, con dei dispositivi un po' di emergenza, non è che avesse l'imbragatura professionale, almeno non mi pare proprio, però insomma ha funzionato piuttosto bene, direi. Bravi bambini, bravo, bravo anche il cagnolino che si è lasciato prendere, oserei dire. E noi, cari sorrisini, ci dobbiamo salutare anche oggi per oggi, ma non vi preoccupate, domani si torna sempre alle 16.30 con i colori della musica. Ci balliamo un bel mambo, vi lascio nelle mani di Antonellina che sta per arrivare, e vi auguro una buonissima serata. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti.

0: Il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
1: Ali migliora la vita.
2: A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. Ricorso della Procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali, la NM insorge, ancora attacchi scomposti ai giudici. L'AFA non molla la presa sull'Italia, in arrivo la sesta ondata di calore di questa estate, temperature su a partire da venerdì. Tennis agli US Open, Sonego cede a Zverev al quinto set. Per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor, al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti, avanti anche Berrettini che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso.
4: È il momento di cocktail di sera.

Mattia Agostini con Every Breath You Take, canzone portata in auge dai Police, che ha aperto le nostre due ore insieme di cocktail di sera. Buon pomeriggio, sorrisini. Antonella con voi fino alle 20. Staremo insieme con le vostre dediche, i vostri sorrisi, i vostri saluti. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 73 6680 o 81 finale per la telefonata. E dopo Mattia Agostini andiamo avanti con Nicolò Quercia e la Filuzzeria, non prima di aver salutato Carlottina e augurarle un buon rientro a casa. Io aspetto le vostre dediche, le vostre telefonate, e a breve partiremo con l'argomento della sera. Andiamo ad ascoltarci Nicolò Quercia e la Filuzzeria con questo valzer dal titolo Titanic.

l'orchestra Argento Vivo con questo Alligalli dal titolo Gira Gira qui su Radio Sorriso. E proseguiamo con le prime dediche che arrivano per quel che mi riguarda. Andiamo in quel di Trieste, andiamo specificatamente a casa di Mary, che mi chiede una bella polca allegra e ho trovato per te Fisarmonica impazzita. Ce l'ascoltiamo dall'orchestra di Bruno Bressi.

Manuel Malanotte con La danza del fuoco, e sulle note di questa canzone vado a salutare Giuseppe da Belluno. Una buona serata a te, Giuseppe, e come abbiamo detto, speriamo che rinfreschi, visto che dalle tue parti si sentono i tuoni in lontananza. L'importante è, come sempre, che venga giù una pioggia di quelle che ci aiuti a dormire e soprattutto a sopportare questi ultimi sprazzi di caldo. Dicono siano ultimi, alcuni dicono ultimi, alcuni dicono proseguirà anche per settembre. Staremo a vedere, ragazzi, non possiamo fare altrimenti. Andiamo invece ad accontentare un'amica che ci scrive dalla provincia di Venezia, da Marcon. Andiamo ad accontentare Daniela, che chiede Vela bianca, e ce l'ascoltiamo da Max De Palma. Una buona serata, Daniela, anche a te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica. Sorriso.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va, sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso.
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band ha aperto la nostra seconda mezz'ora insieme, mettiamola così. Ero al telefono con Alfredo che mi ha detto: guarda, sono in vacanza a Madonna di Campiglio e ho scoperto il canale 244 e finalmente vi posso vedere. Però dovresti ricordarlo più spesso. Guarda Alfredo, hai perfettamente ragione, penso che anche i colleghi lo ricordino più spesso, e il canale 244 lo potete vedere in tutta Italia se la televisione è collegata di internet. Schiacciate il tasto rosso, vi si aprono tante piccole finestrelle e voi con le freccette scorrete verso destra o sinistra fino a quando trovate Sorriso TV. Gli date l'ok, quindi ci cliccate sopra e potete vedere la nostra programmazione da qualsiasi parte d'Italia voi siate. Quindi avvisate parenti, amici, vicini e lontani che sul canale 244 ci potete vedere in tutta Italia. Una buona serata Alfredo e andiamo con la canzone che mi hai richiesto. Maurizio Medeo, Cumbia DJ, la sentiamo già in sottofondo e mi raccomando, buone vacanze a te!

DJ. La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Giampiero Vincenzi con Dammi un bacio, questo tango che è stato richiesto da Luigi da Pordenone da dedicare alla sua Maria. Buona serata a voi ragazzi e adesso vado a farvi ascoltare un messaggino che è arrivato poco fa, lo sentiamo insieme.
1: Buonasera Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Sono Lucia da Padova. Volevo la canzone Resta qui di Alex Villani.
0: Certo.
1: Auguro una buona serata alla mia consuocera Rodica e suo marito Stefano. Buona serata a tutti e anche a voi che mi fate tanta compagnia. Buona serata.
0: E grazie Lucia a te e alla tua consuocera e noi ci ascoltiamo insieme a te l'orchestra di Federica Cocco, la voce di Alex Villani con Resta qui. Una buona serata a voi ragazzi.

Alida Ferrarese con Overdose di Nostalgia alle 18.53 qui su Radio Sorriso. Vado a salutare Nazarena. Ciao Nazarena, un abbraccio a te e al tuo figliolo che tu dici spesa con il mio bimbo, super sorrisino, un abbraccio grande grande e tanti baci. Tanti baci anche voi ragazzi con il figlio che c'ha la maglia di Radio Sorriso, quindi pubblicità progresso. Andiamo avanti con le vostre dediche, le vostre richieste qui al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. E andiamo ad accontentare l'amico Luke che ci ha chiamato dalla provincia di Udine e ci chiede una canzone del nostro direttore. Andiamo ad ascoltare tutti insieme L'esercito del selfie, Alex Sorriso DJ insieme a Marta.

0: Moreno il biondo con Pizzichella ha chiuso la nostra prima ora insieme. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo un piccolo break pubblicitario. Intanto io vi ricordo 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 73 6680 o 81 finale per la telefonata. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale.

0: a Radio Sorriso le ultime notizie.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare nome di Hormuz in stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi, contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato, 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Sorriso.
6: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Il brano del mese, edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era l'orchestra Marco il Clan con Voglio Te.
2: Radio Sorriso.
1: E proseguiamo un'altra ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. Andiamo ad accontentare chi ci ha chiamato allo 0423 736680 e ha richiesto due canzoni. Nell'ordine accontenteremo L'Orso che balla di J. Bert e Roberto Polisano e andiamo ad accontentare nonno Lucio, che è là che sta ballando con le nipotine e non vede l'ora di sentire questa canzone. Ma prima invece andiamo ad accontentare Gina da Maniago, che mi chiede una canzone per la sua mamma e suo papà, nello specifico Gianni Dego con Madonnina del Mare. Ragazzi, buona serata a voi.

L'orso che balla di J. Berta e Roberto Polisano, e chissà se nonno Lucio si è scatenato insieme alle sue nipotine. Noi qui stavamo ballando, noi perché ho coinvolto i cugini delle altre radio e stavamo tutti ballando. Ma adesso abbiamo un compleanno particolare, perché compie gli anni il nostro amico Silvano dalla provincia di Verona. Ciao Silvano, un abbraccio forte forte forte, una tiratina d'orecchie anche da parte di tutti noi di Radio Sorriso. E la moglie Irma era al telefono con me e ha detto che vuole dedicare una bella canzone dei Rodigini, una canzone d'amore al marito Silvano da parte dei figli Manuel e Emanuela, della sorella Emma e della nipote Isabel. Quindi diciamo che ci uniamo a voi in questa festa, seppur virtuale, e ci ascoltiamo tutta per te Silvano, i Rodigini, le voci di Rossella e Sonia, nel cuore e nell'anima. Tanti auguri ragazzi.

La voce di Elisa dell'orchestra di Rita del Mare per questa Marrakesh, canzone che è stata richiesta dall'amica Luisa di Pordenone, che dice: io è un posto in cui vorrei andare, ci è andato mio figlio quest'anno, ho visto di quelle foto bellissime, ho visto di quei tramonti bellissimi e sinceramente ci sto pensando, magari andare a fare un fuori stagione con mio marito non sarebbe male. Luisa, non è male come idea, la diamo anche ai nostri sorrisini, che magari qualcuno può dire: ah, guarda che bella idea che mi ha dato Luisa. Una buona serata a te, cara amica. Andiamo invece ad accontentare la piccola Lucia, che voleva sentire una canzone della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana, e ci ascoltiamo, ho scelto per te la voce di Anthony, Una storia importante. Buona serata.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sorriso
5: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

Sempre, sempre con te, Maurizio Russo, Sabrina Pasolini hanno aperto la nostra ultima mezz'ora insieme, o come dice il buon signor Claudio, il nostro ultimo miglio. Una buona serata da Antonella, vado a ricordarvi 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. Le vostre dediche, le vostre richieste, c'è ancora qualche spazietto. Intanto vado a leggervi questo messaggino. Antonella, che piacere ascoltare la tua voce stasera dopo un buon bagno al largo. Beata te. Il sole è andato via, la gente anche, mi potresti far ascoltare La Vie en Rose? Bonsoiré, bisù da Mentone, Costa Azzurra da Teresa. E mi alleghi una foto stupenda del mare con un cielo bellissimo. Brava Teresa, grazie, mi hai riempito il cuore anche questa sera. Ci ascoltiamo, come da te richiesto, La Vie en Rose nella versione di Rossana Viaggioni. Buona serata Teresa.

Alessia Caracausa con Bugiarda, 19:46 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare gli amici che mi scrivono da Pordenone, che volevano dedicare questa canzone, ovvero Bugiarda, alla mamma che ha detto che questa sera faceva pizza e invece gli ha rifilato un buon risotto e gli ha detto è un bugiardo. Mi avete fatto tanto ridere, ragazzi. Una buona serata e una buona cena a voi, e noi invece andiamo ad accontentare un paio di amici che mi chiedono una canzone di Graziano Cianni. Ma prima vado a ricordarvi che Graziano Cianni, insieme a Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti, saranno con noi al pranzo di domenica 4 ottobre in quel di Tricesimo, in provincia di Udine, al ristorante Belvedere. Ed è il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi appunto Linda Biscaro e Matteo, Graziano Cianni e tanti altri ospiti che un po' alla volta scoprirete. Il menù è al costo di 42 euro a persona, tutto compreso. Per qualsiasi dettaglio vi rimandiamo sul nostro sito internet www.sorriso.it, ovviamente Sorriso con 3 R. Per prenotare il posto basta chiamare in orario d'ufficio, quindi dalle 9 alle 18, lo 0423 7367. Per cui domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, dove appunto ci sarà Graziano Cianni e noi ci ascoltiamo Ciliegi in fiore.

Cathy Orchestra Piva con Donna Testarda, e mi ha fatto ridere chi mi ha richiesto questa canzone, ovvero Angelo dalla provincia di Belluno, che mi ha detto: prima c'era i ragazzi che ti hanno detto che hanno la mamma bugiarda perché gli ha preparato tutt'altro da mangiare, io invece ti dico che ho una donna testarda, quindi fammi sentire proprio Donna Testarda. Io l'ho detto santa moglie, compagna, non lo so, però santa donna, perché veramente, però Angelo, mi hai fatto veramente, è stata una telefonata simpatica, grazie mille. E io vado a salutare anche Marzia, che ha finito di lavorare sul suo bel orto e ha praticamente messo giù tutte piantine di radicchio, insalata, e una buona serata ancora a te Marzia e a tutta la tua famiglia. Io vi saluto, vi do appuntamento per quel che mi riguarda sabato all'ora di pranzo dall'una alle tre, e noi ci sentiamo praticamente sabato, però vi lascio con Daniela Rosi e Tropicana. Una buona serata ragazzi, un buon proseguimento in compagnia della radio più giovane che mai. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 20 e 3 minuti.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni settentrionali, così come in tutta Italia. Insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, da segnalare giusto qualche nuvola di passaggio sull'arco alpino, specie su quello centro-orientale, anche sulle vicine zone prealpine. La possibilità magari sulle

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso a all'800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 21 e 0 minuti.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: tutta da ballare.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 22:03.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Sorriso!
8: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È 1:03.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, giungendo alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Poi la replica dell'altro vice premier Matteo Salvini, che ha ridimensionato il rischio parlando di un'ansia anti-Russia. Da una parte si dice che la tendenza è positiva, dall'altra un disastro. Le opposte opinioni delle compagini politiche a proposito di economia in Italia. Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d'Italia.
3: Gli ultimi dati economici raccontano un'Italia più forte, dinamica e con l'occupazione ai massimi. Le politiche del governo Meloni e la sua straordinaria stabilità danno risultati concreti. La sinistra se ne faccia una ragione.
2: Non la pensa così Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle.
4: Nel mondo di Giorgia Meloni la priorità è cambiare la legge elettorale perché ha paura di vannacce e festeggiare 4 anni di governo anche se non hanno fatto mezza riforma.
2: 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia. Maggie Gyllenhaal presiede la giuria del concorso e assegnerà il Leone d'Oro. Inaugurazione con la proiezione del film in gara, il primo di 24 titoli, Inc. di Danny Boyle. È tutto.
5: Sotto costo e off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Sorriso.
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono 2:00.
2: Bentrovati. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la 4ª regione italiana a farlo, la prima di centrodestra. Per il presidente del Consiglio regionale Zaia è una risposta doverosa. Legge elettorale. Chiederò agli alleati di votare no all'emendamento sul ballottaggio, lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, che dice: si vota in un giorno, chi vince vince e governa per 5 anni. Sentiamolo.
3: Abbiamo firmato un accordo sulla legge elettorale che prevede le liste, prevede le preferenze, basta. Adesso chiedere alla gente di tornare a votare dopo 15 giorni, anche no. Si vota in un giorno, chi vince, vince, governa per 5 anni, chi perde fa l'opposizione.
2: Ieri era stata diffusa la notizia di un'aggressione in carcere a Rebibbia a Walter La Vitola, l'amico di Sinfrido Ranucci. Non ci sarebbe stata nessuna aggressione all'interno della cella. I legali dicono è stato picchiato in carcere, ma sta bene. Ma fonti del Dipartimento dell'Amministrazione